0: Achille Lauro, Comuni Immortali su Radio Bella e Monella, apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua, stiamo parlando di diete, se le avete mai provate e quali. 393-7366-170.
1: Nel frattempo però, signori, abbiamo le diete quelle strane, quelle che forse e spero in pochi hanno provato all'ascolto, ok? Quella del ghiaccio l'abbiamo appena citata, l'abbiamo da poco citata, però a quanto pare c'è anche la dieta del serpente.
0: Cioè quella che devi strisciare per terra, consumi tanto, è vero, se invece di andare avanti a piedi vai avanti strisciando.
1: Assolutamente no, devi alternare lunghi digiuni a pasti molto abbondanti. Sai che il serpente si mangia una preda intera,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Quello è il pasto abbondante, poi devi digiunare per un bel po' di tempo.
0: Ma il tempo è?
1: Tanto tempo. Cioè tipo fai 4 giorni di digiuno, 5 giorni di digiuno e poi ti scofani l'intero ristorante.
0: Ho capito.
1: Oppure l'intera cucina, così.
0: Non va bene.
1: Poi altri 5 giorni di digiuno e poi ti scofani in un altro ristorante.
0: Insomma, non lo so.
1: Lo scopo è quello di farsi cacciare dai ristoranti quando fai questa dieta del serpente.
0: E diventare la preda del serpente tu stesso.
1: Però attenzione, perché può comportare serissimi rischi per la salute.
0: Ma dai! Guarda, incredibile!
1: Non l'avrebbe detto nessuno. Eppure.
0: Sì.
1: La dieta del respiro, un'altra dieta importantissima che abbiamo, sostiene che si possa vivere quasi senza cibo, cioè i respiriani sarebbero questi qua, capito?
0: Guarda, io credo che ci sono tante immagini che ci fanno capire che col respiro non vivi.
1: Ti stupirò?
0: Vai.
1: Ma è estremamente pericolosa.
0: E da non fare sott'acqua?
1: Ma da non fare basta.
0: Da non fare.
1: Non puoi vivere solo con l'aria, va bene?
2: Radio Bella e Monella.

0: Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Bella e Monella al 393-7366170. Stiamo parlando di diete, ma vi stiamo anche raccontando quelle che tendenzialmente sono un po' più, potremmo dire, pacciarotte e scrocchiarelle.
1: No, non possiamo dirlo perché abbiamo parlato di cose abbastanza improponibili, ok? Adesso però andiamo verso qualcosa di un po' più proponibile.
0: Ok, vai.
1: La dieta del pompelmo.
0: Oh.
1: Sei un po' preoccupato, l'ho notato, ma comunque sì, è così. Attribuisce al pompelmo proprietà dimagranti particolari. Ok, quindi tu mangi una marea di pompelmo, va bene.
0: Poi perdi completamente la salivazione, probabilmente.
1: Vai in bagno, probabilmente, perché hai dei problemi seri dopo che mangi 2 chili di pompelmo, ok? E probabilmente devi andare anche in ospedale per farti curare in qualche modo, quello sicuro di farti curare.
0: Chi è che...
1: Non è dimostrata questa cosa, cioè non funziona.
0: Ma chi è, passami il termine, l'imbecille che ti va a prescrivere chili e chili di pompelmi per vivere di quello e basta?
1: Io ti dico questo, se noi prendessimo questa lista...
0: Agrumi mi verrebbe da dire.
1: Se noi prendessimo questa lista,
0: sì,
1: due influencer con un po' di seguito,
0: e non siamo
1: facessimo dire questa è la dieta giusta, avremmo una marea di probabilmente ricoveri, perché comunque sono problematici, quindi meglio non farle fare queste cose, va bene?
0: E tu, se sei un influencer, contattaci 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: particolari, quelle più strane, ve le stiamo raccontando in questo pomeriggio su Radio Bella e Monella. Andrea e Alvise insieme a voi eravamo arrivati alla dieta del pompello.
1: Esatto, adesso passiamo alla dieta del biscottone, ossia prevede il consumo. Prevede il consumo di biscotti specifici al posto dei pasti, cioè tu continui a mangiare solo biscotti
0: specifici.
1: Specifici,
0: ma
1: non
0: mi puoi
1: che ti dice
0: specificare questi biscotti specifici?
1: Allora, alla mattina devono essere, possiamo dire i nomi però, perdonami, la pubblicità non si può fare. Ce l'abbiamo, ma non possiamo.
0: Vabbè, però allora che dieta del cavolo è?
1: Allora chiama le ditte, vediamo se ci danno, se ci mandano qualche cosa. Allora dopo,
0: ma così per assaggiarli
1: parlare.
0: Non possiamo.
1: Ancora la dieta della zuppa di cavolo. Mi hai parlato prima, che cavolo di dieta è? Eccola qua. Si basa quasi esclusivamente sulla zuppa di cavolo per una settimana, cioè tu fai una settimana di zuppa di cavolo.
0: Sì. Poi quante volte dobbiamo ripetere? Cioè, perdonami, hai una divisa da fare con l'associazione cavoli in Italia?
1: Nessuno vorrà più starti accanto e di conseguenza tu ci starai un po' male mentre mangi la zuppa di cavolo e alla fine della settimana piena zeppa di zuppa di cavolo finalmente andrai in bagno.
0: Io ho una domanda. La zuppa ovviamente la fai mettendo il cavolo nell'acqua.
1: È abbastanza semplice.
0: Okay.
1: Sì.
0: Ma il cavolo fisico poi lo butti? O lo mangi?
1: Ma no, dopo viene fatto una specie di vellutata.
0: Io domando
1: basi,
0: perché non si sa mai.
1: Le basi. Ci fermiamo prima del top 3, ok? Con la dieta del cotone.
0: No, guarda, lasciamo stare. No, la raccontiamo dopo.
1: Ma ingerire batuffoli? Vabbè, dopo ne parliamo.
0: Ma ingerire batuffoli di cotone? Ma cosa stai dicendo?
1: Allora, consente, è così. Ma inserire batuffoli di cotone per sentirsi sazi, inserire in bocca, chiaramente, è molto pericolosa. Può causare gravissime complicazioni. Chi l'ha provata non è qui per raccontarmi.
0: Ah, bene. Radio Bella e Monella.

0: con 5K su Belle Monella chiude anche questa nostra mezz'ora insieme, la terza, tra poco arriverà la quarta.
1: Ma la quarta, signori, cosa vi racconteremo nelle diete, signori?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona
9: Italiamo.
10: Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.
8: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?
13: Hai gli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul tuo

Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

0: diventerai una star qui su Radio Belle Monella. Cambiamo un po' format, nel senso, finiamo nelle gomme da masticare, perché masticare pare faccia bene al cervello.
1: Esatto, non solo a favorire la digestione, ma può avere effetti positivi anche sulla salute del cervello. Negli ultimi anni diversi studi, caro Dami e cari ascoltatori, hanno dimostrato che mentre mastichiamo si attivano delle aree cerebrali coinvolte

0: volte in attenzione, memoria e gestione dello stress.
1: Beh, pochi lo sanno, i miei amici mi prendono sempre in giro, soprattutto quando eravamo più piccolini e passavamo più tempo insieme.
0: Sai chi penso con il chewing gum? A Stracoscia, il portiere della Lazio, no?
1: Perché?
0: Perché lui ha sempre la chewing gum in bocca.
1: Ma cosa ne sai di Stracoscia?
0: Stracoscia, se stai ascoltando Bella Monella, sappi che mi sei rimasto impresso perché tu hai sempre la chewing gum in bocca durante le partite.
1: Beh, bel ragazzo comunque Stracoscia.
0: Però uno
1: bella
0: che sta
1: quella
0: lì,
1: Lazio.
0: Sta lì a masticare,
1: Correa.
0: Per me perde il fascino.
1: Comunque, io ho questa cosa che quando sono un po' in imbarazzo, faccio finta di masticare.
0: Non ci credo.
1: Te lo giuro, questa cosa. Faccio così. Adesso mi imbarazzo.
0: Quindi i tuoi muscoli della bocca lavorano e inviano continui segnali al cervello, che si chiama il nervo trigemino, che aumenta il flusso sanguigno cerebrale.
1: Ho un bel rapporto con lui, Ci siamo sempre in contatto. Nervo
0: trigemino. Radio Bella e Monella.

0: Francesca Michelin, Una donna non può, qui in diretta su Radio Bella e Monella. Finisce qua la nostra pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella, le nostre tre ore, ma appuntamento come sempre è rinviato a domani, stessa ora, stesso posto, stessa radio.
1: Sempre dalle 12 alle 15. Noi vi lasciamo con Alvise, buon lunedì, fate i bravi ma non troppo. Ciao!
0: Ciao!
2: Carretto passa.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: martedì, buongiorno un cari, parte dalle 5 del mattino.
1: Esattamente, con l'anteprima.
0: Già, attenzione, non abbiamo ancora deciso di partire ufficialmente con la trasmissione alle 5, magari ci pensiamo con calma fra 10-15 anni.
1: Insomma. Ma fai anche 27.
0: Ok, d'accordo. Benvenuti nell'anteprima di Buongiorno un cari, quella che riassume un po' tutto quello che è successo nella puntata di ieri. Era lunedì mattina, eravamo reduci dal weekend che dicono essere stato il più caldo dell'anno, però noi ci aspettiamo, io mi aspetto ancora delle giornate torride. Però
1: beh, ma dai, io sono contenta che ci sia un po' di caldo. Adesso l'estate dura sempre quei soliti 3 mesi.
0: È vero,
1: ad agosto
0: pochi.
1: Poi cominciano le piogge, sai, la prima pioggia ad agosto rinfresca il bosco, si dice così.
0: Sto già piangendo no. Perché già le mie ferie sono ad agosto, di conseguenza non vorrei mai che...
1: Ma vai in Grecia.
0: Sì, per cui non piove quasi mai e sto toccando tutto quello che devo toccare, sappilo in questo momento. Vabbè, cominciamo da quello
1: anche
0: che è successo.
1: In Sicilia dicevano che non pioveva da 3 mesi, quando sono andata io in vacanza.
0: Se tu c'hai la nuvoletta di Fantozzi adesso, però non è colpa nostra, voglio dire, vabbè. Ieri mattina abbiamo proprio cominciato parlando di caldo, ho chiesto ai nostri ascoltatori come si sono difesi dal caldissimo di questo weekend, cioè cosa hanno fatto. Sono stati con i piedi nel secchio dell'acqua gelata.
1: Sono andati in montagna,
0: sono andati al mare, sono stati abbracciati al pinguino, non il pinguino, quel pinguino al condizionatore,
1: sì.
0: Oppure insomma hanno usato altri metodi. Secondo te cosa hanno fatto?
1: Sono stati sul divano.
0: Davanti alla televisione con l'aria condizionata che ovviamente si è guastata. Proprio quando c'erano fuori 40 gradi.
2: Un weekend caldissimo ma affrontato al mare, quindi è più difficile stamattina. Un giorno anche a Samu.
3: Zippo, tieni botta, vedrai che la prossima settimana farà freddo, ma proprio freddo. Perché se capo vuole mi concede una settimana di riposo, una settimana che io vorrei spendere al mare, e sono sicura che verrà giù l'inferno dal cielo, tuoni, fulmini, gelo, tocca tirare fuori il maglione, vedrai?
4: Radio Bella e Monella.

0: eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno un Ca con Paolo Zippo ed Elisa. Stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri e ieri dalle ore 7 alle ore 8 stavo per morire quasi.
1: No, resisti ancora per qualche giorno, vai tranquilla, ce la puoi fare fino a quando non parto per le ferie.
0: Ma come? Ma che brutta persona,
1: sono
0: veramente
1: bruttissimo, c'ho veramente un qualcosa dentro che non va, una bestia,
0: sì,
1: tipo alien,
0: sì, una cosa simile.
1: Ieri abbiamo parlato di telefonia, ogni tanto torniamo a parlare di telefonini, perché il telefonino ci ha cambiato la vita in mille modi diversi, fra cui anche quello di fare le foto.
0: Ci siamo focalizzati sulle foto inutili, tipo quelle degli scontrini o tipo screenshot di ricette che non farete mai nella vita.
1: Vetrine di negozi.
0: Sì. Piatti.
1: Ma insomma, ognuno di noi ha migliaia di foto nel telefono, perché ieri abbiamo condotto anche una piccola indagine su questo e ognuno ce ne ha più di 2000-3000. Se pensi una volta, quando non c'erano i telefonini, avere 2000 foto significava spendere una valanga di soldi. L'unico problema, secondo me, non le stampiamo più, e questo è un peccato.
0: Sì, è vero, perché si perdono un po' tutti i ricordi.
1: Ecco, ma di cose inutili che abbiamo nel telefonino abbiamo parlato insieme a voi.
2: Buongiorno Luca, proprio buona giornata a tutti. Ce l'ho qualche centinaia di foto inutili, ricette che faccio screenshot, penso che li riparò, invece non ho mai tempo di rifare. Pazienza, un giorno pulirò anch'io telefono. E come tutti tanti altri, fiori che mi piacciono, fiori. E mi spiace, ma di nudi se vuoi solo un toro fatto settimana scorsa a un'azienda dove faccio corso di scuderia e ce l'hanno anche i mucchi e toro.
3: Buongiorno Luca, sono tornata alle 3 dopo il concerto di Vasco a Udine e adesso sto andando a fare ancora la commissaria all'esame di maturità. E vabbè, è così, è stato splendido. Scusate la piccola divagazione, ma ho ancora l'adrenalina addosso. Io ho 21.045 tra foto e video, perché anch'io ho l'iPhone e quindi posso vedere. Ovviamente la maggior parte sono inutili, sono da cancellare. E anch'io screenshot di ricette che non rifarò mai, di foto di fiori, di paesaggi, di robe che boh, mi ricordo manco dov'ero. Quindi pulirò anch'io. Ciao ragazzi!
4: Radio Bella e Monella.

tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: è uscita una classifica che dice che Parigi, è la città più cara del mondo.
1: Si parla dei trasporti, si parla di alloggi, di costo della vita, ma anche in Italia ci difendiamo bene, nel senso che ci sono 5 città che sono costosissime. Al primo posto troviamo Roma, poi Milano, poi Bergamo, inaspettatamente.
0: Sì, c'erano Bergamo, Bologna e Torino.
1: Sì.
0: Fra le città più care d'Italia, noi non ce l'aspettavamo sinceramente,
1: no.
0: Perché sì, vabbè, passi per Roma, capitale d'Italia, passi per Milano, che si sa negli ultimi anni ha visto i prezzi schizzare in alto. Sai che molti insegnanti, ad esempio, stanno chiedendo il trasferimento da Milano? Cioè, una volta c'era dal sud si arriva al nord. No?
1: Sì, Milano non è una città vivibilissima, secondo me, nel senso ha tantissimi servizi perché è una città molto avanzata, però non so se io non vivrei a Milano.
0: Ma io non lo so, secondo me se dipende dallo stipendio che hai. Perché
1: no,
0: stavo pensando.
1: Ma non è una questione di stipendio,
0: è una qualità di vita.
1: Proprio di città, qualità di vita e anche tranquillità.
0: Allora, a me Milano piace molto perché
1: io sono campagnola.
0: Vabbè, ma anch'io non è che so, però sono nato in provincia anch'io, però insomma, ha un certo fascino Milano, nel senso che ha tutto quello che vuoi, lo trovi, però devi avere molti soldi. Secondo me a Milano vivi bene se guadagni veramente molto,
1: esatto.
0: Ma cioè qui parliamo di stipendi dai 3.000 in su per vivere bene. Se sei un insegnante magari precario, magari in trasferta, e prendi 1.500 euro al mese, no.
1: Meglio che tornare a casa propria. Radio Bella e Monella.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Buongiorno amore.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Tempo di stelle, tempo di previsioni. Ieri c'era un oroscopo un po' meno depresso del solito, cioè forse il nostro amico oroscopista aveva bevuto una grappetta o qualcosa che l'ha reso più allegro, perché...
1: Ma sai che Giuseppe Chet è realista, quando deve dire qualcosa di buono dice qualcosa di buono, quando

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: L'anteprima di Buongiorno Unca finisce qua.
1: Eh sì, solo l'anteprima però.
0: Solo l'anteprima, perché fra poco più di 10 minuti invece siamo pronti a partire con un'altra puntata, un'altra giornata insieme. Sarà martedì mattina, chissà se ce la facciamo ad arrivare fino a venerdì.
1: Ma sì, yuppidù, un'altra puntata di Buongiorno Unca.
0: Lei è felice perché adesso riposa per un'ora, perché io invece devo restare qua, immobile, fermo, dalle 6 alle 7, tutto solo e abbandonato in questo piccolo studio radiofonico.
1: Vado ad accendere il condizionatore e mi metto sulla brandina.
0: Che
1: relax.
0: Carino, a fra poco.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Avessi il tempo per pensare.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 5:58.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella, per Italian People.
10: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
11: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace. L'inflazione.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ce la possiamo fare, gente, ce la possiamo fare, va sicuro. Qui a Buongiorno un Cambio hanno deciso che saremo belli carichi stamattina. So come, ma ce la faremo. Buongiorno!
3: Bella e Monella,
4: estate,
3: tutta da cantare.

0: stare vicini. Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
1: Nel bene e nel male, in ricchezza e in povertà, povertà soprattutto se siamo svegli a quest'ora. Volete unirvi in matrimonio? A buongiorno un cam? Rispondete in coro, sì, lo vogliamo, zippo, lo vogliamo! Ok, il caldo sta cominciando a giocare male anche con il mio cervello, raga, non riesco a farne a meno, nonostante l'aria condizionata, nonostante i ventilatori, nonostante le docce fredde, tutte quelle cose là, niente da fare, anche se ieri uno sprizzo di temporale ha migliorato, sai come dice il bosco, la pioggia di agosto, che non è agosto, rinfresca il bosco, tutte quelle robe là che Elisa mi insegna sempre, prova ad insegnarmi, io non ce la faccio. Per cui sembrerebbe, usiamo il condizionale, che il peggio sia passato. Cioè, ce l'auguriamo, almeno per quanto riguarda il caldo. Ben venga l'estate, ben venga sole, mare e tutte quelle cose là. Ma il peggio, sta caldo pazzesco. Via. Buongiorno amici, benvenuti su Bella Monella, benvenuti a Buongiorno Unca.

0: potrei cominciare con un urlo di disperazione stamattina. Perché veramente alle volte ci svegliamo e succede già di tutto. Buona mattina, intanto facciamo i convenevoli, come si suol dire. Sono le 6:06, oggi è l'ultimo giorno di giugno. Porca, un mese d'estate già volato via. Siamo pronti ad affrontare un'altra mattinata insieme dalle 6 alle 9. Buongiorno, un cala prima ora insieme alla voce di Paolo Zippo, solo soletto. Poi invece dalle 7 alle 9, come sempre, arriva Elisa, che in questi giorni sta facendo gli super straordinari, perché manca anche Monica, che è in ferie, di conseguenza lei vi regala praticamente tutta la mattinata. Allora cominciamo con ordine, cominciamo con l'invitarvi subito a far parte di questa nostra grande community. Se non ci siete mai stati, meglio, ma ben vengano i nuovi amici, ben vengano quelli vecchi, ovviamente, che sono degli affezionati ascoltatori di questa trasmissione. Un messaggio al 393 7366 170, raccontandoci un po' perché siete svegli a quest'ora. La povertà, secondo me, è il motivo principale, lo dico assolutamente sempre. Poi volevo parlarvi di un'altra cosa. Io stamattina mi sono svegliato e come tutti noi ho un telefono con WhatsApp, ovviamente, perché lo utilizziamo, un mezzo che utilizziamo tutti quanti, e nel nostro telefono ci sono dei fetenziosi gruppi. Cioè, io ho un profondo, diciamo così, disprezzo, non potrei dire, però c'hanno, cioè, i gruppi WhatsApp non mi sono simpaticissimi, ve lo confesso qui, ve lo dico, perché purtroppo ci sono certi gruppi ai quali non puoi non aderire, perché questioni di lavoro, questioni di famiglia o altre cose, che però sono assolutamente stressanti. Certo, li puoi zittire, li puoi mettere in muto, certo, puoi non mettere le notifiche, io lo faccio praticamente con tutti i gruppi a cui aderisco, però voglio dire, stamattina mi sveglio, guardo il telefono e uno dei gruppi che utilizzo per lavoro ha tipo 25 messaggi di cazzate, fra l'altro, che io dico, il gruppo di lavoro non lo usare per le puttanate, non lo usare per le battutine, le cose, cioè il gruppo di lavoro è un gruppo di lavoro, ti scrivi robe di lavoro. Niente, 25 messaggi, vabbè, a me è venuta in mente la classica frase, no?
1: Mandagli a fanculo, manda tutti a fanculo.
0: No,
1: mandagli a fanculo.
0: Non si può fare, questo non si può fare. Però ho deciso che stamattina avrei potuto parlarne insieme a voi, cioè prima di uscire di casa, avete già guardato WhatsApp? Perché c'è una domanda che credo riguardi praticamente tutti, cioè tutti, dal primo all'ultimo di voi, di noi. Cioè, qual è il gruppo WhatsApp che vi bombarda più di notifiche? C'è il gruppo della scuola, il gruppo del condominio, il gruppo del lavoro, il gruppo dei genitori, il gruppo degli amici, il gruppo delle amiche. Cioè, secondo me ognuno ce n'è una, eh? Per cui ragionate un attimo e cominciate a partecipare attivamente a questa trasmissione. Ho bisogno di voi per darmi una bella carica stamattina. 393 7366 170. Buongiorno, comincia proprio adesso.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: giornata ho così buttato là la storia dei gruppi WhatsApp, che sono sinceramente una delle torture alle quali dobbiamo essere inesorabilmente sottoposti nel corso della vita, perché sì, quello, ci sono gruppi dove apri e trovi 127 messaggi non letti. Poi li leggi tutti e, come è capitato a me stamattina, non ce n'è nemmeno uno di, cioè, voglio dire, trovi il gruppo di lavoro, 25 messaggi, dice: cazzo, cosa è successo? Una roba importante? No, niente, gente che si manda dei meme. Via tutti! Ogni gruppo poi ha la propria personalità, no? C'è quello che tutte le mattine deve mandare il buongiornissimo. Una tragedia praticamente, quello del calcetto, quello della scuola dei figli, che adesso in vacanza, quello della scuola dei figli mica si ferma, no, perché continuano ad esserci delle persone che continuano a mandare dei messaggi anche alle 7 del mattino. Per cui la domanda pregnante della giornata è: qual è il gruppo, cioè, se c'è, ovviamente, se non c'è ditemelo tranquillamente, un gruppo WhatsApp che vi manda più notifiche in assoluto? Quello del calcetto? No, quello del calcetto non credo. Secondo me quelli delle scuole sono quelli fetenziosi.
1: Viva il Marocco! Ciao Zippo, che bellissima partita.
0: Allora, tra l'altro, non so, se volete apriamo una pagina a parte, lasciamo attiva quella del gruppo WhatsApp, eccola qua, guarda qua, Francesca subito che mi scrive al 393-7366-170 e che scrive: effettivamente il gruppo della scuola è quello più fetenzioso. Ragazzi, cioè, non c'è niente da fare, come conosco io. Però, se volete, apriamo una parentesi riservata al mondiale. Io non so se seguite, se state seguendo il mondiale. Il fatto che non ci sia l'Italia, ovviamente, diciamo così, ha fatto diminuire parecchio l'attenzione. Però, insomma, secondo me è una manifestazione molto bella da vedere. Anche io mi sono guardato un paio di partite, non ho guardato le partite di ieri e di questa notte. E invece, ragazzi, allora, l'Uruguay mi elimina la Germania. Subito così, Germania a casa praticamente, e già vedo dei sorrisetti da parte degli italiani. Ora, il Paraguay, scusate, non l'Uruguay, il Paraguay elimina la Germania 5-4 ai rigori, il Brasile vince quasi di culo contro il Giappone 2-1, ma soprattutto questa notte il Marocco ti batte l'Olanda per 4-3. Cioè, stanno facendo di tutto, perché adesso non vorrei mettere così la pulce nell'orecchio ai nostri ascoltatori, ma stanno facendo di tutto perché il mondiale lo vinca la Francia. So che fra tutti quelli che ci sono antipatici, dici: cosa ne pensate voi, eh? Radio

0: Che fatica stamattina. Allora, ci siamo divisi un po'. Di solito no, affrontiamo una cosa alla volta. No, stamattina, vabbè, siamo in estate, ragazzi, siamo sciamannati anche noi, possiamo lasciarci andare. Sciamannati è un termine molto anni Ottanta. Non so dove l'ho trovato stamattina. Vabbè, dicevo, ci siamo divisi fra due argomenti sostanzialmente. Da una parte i gruppi WhatsApp, dall'altra parte il mondiale con l'eliminazione di squadre importanti. C'è la Germania che torna a casa. Lo so che noi italiani siamo un po' goduriosi, no? Perché i tedeschi erano là a prenderci per il culo in questi ultimi. Ecco, poi neanche stati a mondiale. Lo so che magari c'è qualche amico che ci ascolta dalla Germania. Mi dispiace, raga. Ma anche gli olandesi, scusa, l'Olanda è una delle squadre più forti, eliminata dal Marocco, mica scherzi. Ma il Giappone che mette in difficoltà anche il Brasile. Oh, qui secondo Capoverde c'è ancora? Che io facevo all'inizio il tifo per Curaçao, ma mi sa che l'hanno eliminato Curaçao, mannaggia. E allora sono passato a tifare Capoverde. Però insomma staremo a vedere cosa succede. Torniamo per un attimo ai messaggi, ai gruppi WhatsApp, anzi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Sì, Paolo, ti confermo che il gruppo che macina di più le scatole è quello della scuola. Soprattutto il culmine l'abbiamo avuto quando ci sono state le foto di fine anno, che tutte le mamme hanno cominciato a scrivere: ma mio figlio aveva la faccia così, ma si può avere indietro 2 euro perché mio figlio quel giorno aveva mal di pancia e non è venuto.
0: Mamma, 2 euro.
1: Trovi 60-65 messaggi di cazzate di re della tastiera che continuano a scrivere cose inutili. Un saluto festoso a tutti.
0: Un saluto festoso, mi è piaciuto tantissimo. Allora, amici, qual è il gruppo WhatsApp che vi manda più notifiche in assoluto? Quello che la mattina o anche pomeriggio, o comunque nell'arco della giornata vi dà maggior tormento? Roba di lavoro, roba di famiglia. Ci sono anche i gruppi di famiglia che non scherzano, eh? Quello in cui ci sono genitori, nonni, figli, zii, parenti ed altre cose che ti angosciano alle volte. 393-7366-170 per raccontarcelo, oppure se volete commentare il mondiale, ben venga anche quello.
2: Radio Bella e Monella.

0: Svegliarsi la mattina a trovare 46 messaggi che veramente non ti lasciano in pace neanche durante l'estate, neanche se sei in ferie, dovresti eliminarli per bloccarli per riuscire a non farti mandare messaggi, invece arrivano inesorabilmente tutti quanti.
1: Ciao Zippo, ciao Belle Monelle, sono Chiara da Montecchio. Io non dovrei parlare così perché i gruppi WhatsApp e le mamme, i gruppi WhatsApp della scuola, perché io sono una mamma
0: e quindi
1: mi scassano anche a me, Marone, io non ce la faccio. Cioè, prima cosa, quando ti mettono nei gruppi è silenzio per sopravvivere, perché è una cosa allucinante. 150 messaggi per dire niente. Per dire niente, ma come cazzo? Perché faccio parte di questo genere? Io sono una mamma, genere femminile. Odio questo modo di fare. Ciao.
0: E allora stamattina qui a Buongiorno un Ca, esperimento sociale, andiamo alla ricerca del perché i gruppi della scuola popolati da mamme e anche da qualche papà, presumibilmente, sono così animati di messaggio, di messaggi. Mamme, potete dircelo tranquillamente, essere sincere, potete mantenere anche l'anonimato se volete. Papà, dite anche la vostra. 393 7366 170. Attenzione, tra poco c'è anche la canzone sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella.

0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Benvenuti a Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti o rifiuti da adeguarti al RENTR, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
4: Rifiuto.
3: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi clic?
4: Rifiuto.
3: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione.
4: Rifiuto.
3: Colpo di scena, rifiuta tutto.
4: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
8: Bella e Monella, tutta da cantare. Vin.

0: Io non sono mai entrato nei gruppi WhatsApp scolastici dei nostri tre
1: Attenzione.
0: Figli.
1: Attenzione!
0: Sempre arrangiata mia moglie.
1: Meno male.
0: E nemmeno in quello della squadra di basket dei nostri figli.
1: Meno male.
0: Io però sono dentro altri gruppi, tipo quelli del condominio, storie lì. Poi sono dentro un gruppo parrocchiale nel quale organizziamo una festa, una sagra.
1: Ok.
0: Grigliate quelle storie lì per raccogliere fondi per la parrocchia, per l'oratorio, per comprare dei giochi, per sostenere certe attività.
1: Ci sta.
0: E in questo gruppo parrocchiale ci sono un sacco di cellule dormienti, gente che è da anni e anni che non viene più a dare una mano.
1: Ok.
0: Però visualizza i messaggi.
1: Ok.
0: Quello mi sta troppo sulle balle.
1: Vabbè, ma li visualizzi
0: gente lo stesso. Gente che neanche dice, boh, non posso, no, niente, mi dà un fastidio cane. Perché lo chiamo le cellule dormienti.
1: Però Alberto,
0: ora se non ti interessa più.
1: Sì, è vero, meglio la cellula dormiente della cellula del gruppo WhatsApp che manda 864 messaggi, cioè, oppure che utilizza, che ne so, il gruppo di lavoro piuttosto che il gruppo del condominio, piuttosto che il gruppo, insomma, di robe serie per mandare, che ne so, i messaggi d'auguri a Natale, ad esempio, no? Cioè, presente, cioè, se voglio mandare gli auguri di Natale, mando alle persone che voglio. Se invece uso il gruppo di lavoro per mandare le figurine, i buongiornisti, quelle cose là, cioè, per cui, secondo me, meglio le cellule dormienti di quelle esageratamente attive sui gruppi WhatsApp. Poi voi continuate a dirci pure cosa ne pensate. Il numero lo conoscete, 393-7366-170, lo dico anche perché bisognerà usarlo adesso per la canzone Sotto la doccia.
2: Cielo blu, na na na na na na na.
1: Siamo pronti a partire con la canzone Sotto la doccia. Anche questa mattina siamo pronti per cantare. Io me lo auguro quantomeno che siate pronti a cantare, perché come tutti i giorni siete chiamati alla prova, siete chiamati a dimostrare di esserci, a dimostrare di far parte del nostro gruppo, a dimostrare di essere parte di questa grande famiglia che buongiorno un ca, ormai siamo diventati tanti che tutte le mattine ci ritrovano qua verso le 6:30 a cantare, ad ascoltare, a partecipare, pare a dire la propria, eccetera eccetera eccetera. Sto per mettere in onda una canzone super arci ultra iper strafamosa che conoscete tutti quanti, ma proprio veramente tutti, non ce n'è uno che non la conosca. Cosa dovete fare? Durante i 3 minuti della canzone avete tempo per mandare un messaggio vocale. Il numero è 393-7366-170, lo ripeto a beneficio di quelli che non lo sanno, che non lo conoscono, che non se ne sono ancora presi nota, che non ce l'hanno né alla memoria.

0: gente dall'altra parte della radio a fare il trenino la mattina alle 6:40 quando noi ci tuffiamo nella meravigliosa atmosfera della canzone sotto la doccia, che altro che non è che l'occasione per stare insieme, per chiamare a raccolta tutti i nostri amici, tutti gli ascoltatori che a quest'ora sono svegli. Allora, siamo un po' di meno rispetto alla stagione autunnale, invernale, perché molta gente in ferie, molte alle scuole sono chiuse, però tantissimi messaggi anche stamattina. Sentiamo,
1: non c'è odio, non c'è guerra, fondo a letto l'amore c'è.
0: E poi come bello!
1: Come bello fa l'amore da Trieste in giù. Come bello fa l'amore, io sono pronta e tu. Tanti auguri, oggi ti compleanno!
0: Auguri!
1: Tanti auguri a me!
0: Tanti auguri a te!
2: Se per caso cascasse il mondo, oggi già è martedì. Questa lunga settimana mi sa che caldo farà. Non ne posso più del caldo che c'è qua. Sono 40 gradi all'ombra e non mi lascia stare.
0: Mi piace.
2: E lasciatemi mandare tutto in mona. Voglio stare al fresco già. Tanti auguri.
0: Questo mi piace tantissimo.
1: Guerra, quando ho letto l'amore c'è.
0: Sì, sì.
1: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amantia. Tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
0: E vado avanti.
3: Tipo, ma te piace questo perché da Trieste in giù, che tu sei triestino.

0: Sì, sì, sì, ma non ho mai capito perché, cioè, capisco che per la rima stava da Trieste in giù, però pensavo ai poverini che abitano in Alta Badia, ad esempio a Bolzano, a Trento, che è notoriamente più in Val d'Aosta, quelli non ciulano mai, poverini!
1: Oh, se per caso cacchesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che non ne fa. Ma guardando la mia terra, io mi sono diventata che non c'è odio, non c'è guerra, finché l'amore
0: vai,
1: l'amore
0: vai
1: c'è.
0: Vai col caschetto biondo, vai, vai, vai.
1: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
0: Se ci sta.
2: Zippo, com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi lo vuoi tu.
0: Già, già, già, già.
2: Buongiorno, ca.
0: Alle volte si fa anche con qualcuno se vuole, non si vuole, insomma.
3: Se per caso me la dette, lo seggerei sul calendario.
0: Vabbè,
3: ma purtroppo non succede, resta in bianco anche il datario.
0: No, siamo messi male.
3: Com'è bello far l'amore con mia moglie, dai. Ma purtroppo non succede perché non me la dai. Fallo ancora, ridammela un'altra volta, fallo ancora.
0: Dobbiamo fare qualcosa.
3: Che mi viene da piangere, sai.
0: Dobbiamo fare per qualcosa, per quest'uomo dobbiamo fare qualcosa.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 8.50 del mattino, buona giornata a quelli che sono arrivati da poco. Peccato, vi siete persi una grande canzone sotto la doccia, grande classico, va detto, nell'ambito delle nostre canzoni sotto la doccia è tornata più volte, ma perché è una di quelle canzoni che la gente ha voglia di cantare a prescindere. Volevo tornare per qualche minuto, per qualche tempo, invece ai gruppi WhatsApp che ci tormentano l'anima e la vita.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Unca.
0: Ciao.
1: Allora, io odio i gruppi WhatsApp, ritengo solamente quelli del condominio, gruppi comunque importanti che mi servono, ma li silenzio, ogni tanto li tengo negli archiviati e gli do un'occhiata, ma se posso evitare di stare nei gruppi, quando mi metto nei gruppi tipo Beach Volley, gruppo spiaggia, gruppo qua, gruppo là, mi cavo, mi dico se hai bisogno mi mandi un messaggio privato, per cortesia.
0: Buona idea. Intanto poi c'hai quelli che ti mettono nei gruppi senza che tu lo richieda, no? Perché Zippo dice questo messaggio: ma perché vogliamo parlare di quelli che per scrivere una frase mandano 10 messaggi? Scrivi su un unico messaggio, ma perché non si pagano più, capito? Quando si pagavano gli SMS col cavolo che ti mandavano 147 messaggi, dice ciao, bling, sono, bling, arrivato, bling, vieni, bling, bling, prendermi, bling,
2: Ciao Paulino Moreno, gruppo WhatsApp, il peggiore, quello della scuola. Ho fatto 8 anni rappresentante di classe, quindi scuole elementari, scuole medie.
0: Aia.
2: Addirittura in tempo di Covid, quindi non. Sì, ti lascio immaginare il disastro, messaggi, compiti e foto. E dovevo rispondere, dopo dovevo interagire tra professori, insegnanti e i genitori. Un inferno. A luglio, all'ultima cena che abbiamo fatto della classe, della terza media, ho eliminato il gruppo e mi sono autocancellato da tutti. Okay. Non ho più sentito nessuno. Ciao a tutti da Moreno.
0: Ok, non so se avete capito, ma stamattina stavamo parlando del gruppo WhatsApp nel quale siamo inseriti inesorabilmente, inevitabilmente, perché cioè, ci siamo costretti, ma che ci tormenta l'anima. Avete ancora qualche minuto per segnalarcelo? Mi sembra che a grande maggioranza i gruppi della classe o della scuola siano stati già eletti i peggiori di sempre.

0: di 10 minuti.
1: Ah, beh, tipo, il gruppo peggiore penso il coro parrocchiale.
0: Il coro!
1: Perché alla fine, specialmente sotto periodo Covid, si era preso la mano di scrivere, che scrivevano anche barzellette, mandavano video. E qualcuno, per sbaglio, ha mandato anche video hard.
0: No!
1: Dove c'è anche il prete inserito.
0: Dai!
1: Si sono autoeliminati da sole queste persone. Però, sai. Sì. Mandare di tutto.
0: Meraviglioso.
1: A un certo punto anche il maestro del canto scriveva: guardate che questo è solo per il coro, per il canto, per la chiesa.
0: Esatto.
1: No, mandavano di tutto.
0: Meraviglioso. Ma le foto maialine, secondo me, raggiungono il top e il la casa sul gruppo del coro parrocchiale, dove avrebbero dovuto esserci testi delle canzoni sacre. Ragazzi, mi raccomando, questa canzone la intoniamo in quella maniera. Oh, adesso non so quali canzoni voi cantiate, però l'idea delle foto maialine col prete che va, vabbè, scusate per un attimo, così mi è passato, cioè, ho immaginato la scena più che altro. Io sono uno dalla fermida immaginazione. Sono le 6.59, siamo ovviamente in super ritardo, fra poco parte la seconda ora di Buongiorno Unca, restate con noi, siateci, e
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno Unca.
4: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: qualcosa da cantare.
1: Ora sono le 7:01.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, in A24, coda fra via Togliatti e Bivio con la tangenziale est per traffico congestionato. Vediamo ora la A1, il traffico è rallentato fra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Napoli per lavori. Rallentamenti in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Torino e tra Monza e Cormano. Verso Venezia invece code tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni. Code a tratti anche sulla A8 tra Legnano e Bivio con la A9 per traffico intenso verso Milano. Coda in A9 tra Como Centro e Chivasso per attraversamento della Dogana Svizzera. Buon viaggio.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Bella e Monella, tutto.

0: ma buongiorno, buongiorno anche a tutti quanti, buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Elisa, bentornata. Grazie. Qui a Buongiorno Unca siamo come le scale di Hogwarts.
0: Cioè ci piace,
1: ci piace cambiare, cioè noi arriviamo con la scaletta pronta, bella, preparata, realizzata, studiata nei minimi particolari, poi succede qualcosa e pac, cambiamo, decidiamo di cambiare al volo.
0: Sì, a volte è il dialogo con i colleghi, a volte sì, qualcosa che succede, a volte gli input che ci date voi ascoltatori.
1: E in questo caso abbiamo deciso di dedicare, perché quest'ultima parte della prima ora di Buongiorno Unca l'abbiamo dedicata a WhatsApp, i gruppi WhatsApp, e c'è arrivato il messaggio di un'ascoltatrice che dice che nel gruppo della parrocchia, sostanzialmente del coro della sì, parrocchia, c'è la gente manda messaggi così, e sono arrivati anche delle foto così un po' osè, che fra l'altro ha visto anche il prete, che ovviamente è nel gruppo della parrocchia, voglio dire. Allora abbiamo pensato che nella vita ognuno di noi almeno una volta ha mandato un messaggio sbagliato.
0: Magari l'avete mandato a noi, perché capita ogni tanto. Giorno una signora ha mandato un messaggio dicendo: guarda, ti passo a prendere alle 9 aeroporto, eccetera. Io ho detto: signore, guardi che forse ha sbagliato. E lei mi fa: sì, ho sbagliato. Sbagliato, quindi può capitare anche a noi. Una volta è arrivata una foto osè, tra l'altro.
1: Ah, dai, sì! Ma dai, che bello!
0: Beh, insomma, capita.
1: Io vorrei che mi arrivassero.
0: No, ti prego, adesso non lanciamo questa cosa qui.
1: No,
0: ragazzi,
1: no, no.
0: Non fatelo. Se volete dalle 6 alle 7, ma non dopo.
1: Magari allora, arrivano foto di omoni grossi e pelosi.
0: Parliamo di messaggi sbagliati. È capitato a tutti, poi vi raccontiamo anche i nostri errori, dimenticanze, cose varie. Messaggi sbagliati che avete inviato o che avete ricevuto,
1: cioè tipo veramente delle foto oppure dei messaggi indirizzati ad altre persone in cui parlavano male di voi.
0: Sì, anche.
1: Oh, sai, quello lì mi sta veramente sulle balle. Grazie. Insomma, dai, sarà capitato a chiunque. Cioè, secondo me non esiste che non sia capitato di inviare un messaggio o di ricevere un messaggio sbagliato.
0: Assolutamente. E allora vogliamo sapere i vostri al 393-7366-170.
1: Non mandate.
0: Senza paura.
1: Sì, ma vi mentite.
0: Tanto abbiamo sbagliato anche noi nella vita, poi ve lo raccontiamo.
1: Sì, ma vi teniamo anche, voglio dire, anonimi se volete, se non volete che facciamo il vostro nome, basta che lo scriviate, noi non vi firmate, semplicemente non lo diciamo.
0: Se avete sbagliato tra la moglie e l'amante, tutte queste cose.
1: Quello mi piacerebbe tanto saperlo. Ciao amore, ci vediamo questa sera al solito motel.
0: Allora, messaggi sbagliati al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: messaggio sbagliato particolare, o una foto, o un messaggio vocale, peggio ancora, secondo me.
1: A proposito di quell'ascoltatrice che sì, ti ha raccontato sì, che nel gruppo della chiesa una persona ha mandato inavvertitamente delle foto osè.
0: Beh, inavvertitamente, magari l'ha fatto apposta, magari. Ma poi sì, io sarei curioso, perché io, cioè, vorrei entrare nella notizia, c'ho cioè lo spirito del giornalista d'inchiesta, vorrei capire che foto.
1: Vera, lo spirito della suocera in picciona.
0: Dici, ma a me piaceva di più.
2: Zippo, il prete ha avuto la scusa buona di guardarli in buona fede.
0: Sì, assolutamente.
1: Allora, messaggi no, chiamate sì. Proprio ieri due chiamate hanno fatto uno squillo, poi hanno messo giù. Un attimo dopo entrambi mi hanno mandato un SMS con scritto scusa, ho sbagliato numero. Comunque WhatsApp, ma
0: dai, no, è impossibile che tu non abbia mai ricevuto o mandato un messaggio sbagliato. Cioè, nella vita l'abbiamo
1: o
0: fatto.
1: O una telefonata, sì, anche se volete raccontarci una telefonata. Una volta capitava di più con il telefono fisso,
0: sì,
1: magari.
0: Sì, che telefonavi a qualcuno per sbaglio. Sì, vabbè, ma il problema del telefono è minore, perché il problema, uno risponde al telefono, tu ti accorgi di aver sbagliato persona a cui stai chiamando. Invece col WhatsApp, no.
1: Beh, dipende, guarda che a me una volta sono arrivati degli auguri di Natale e mio padre, che ci marcia su, ha fatto tantissimi auguri a tutti quanti, e questo è convinto sicuramente di aver fatto gli auguri ai suoi parenti, ai suoi amici, non so chi stava cercando.
0: Sì, cioè, sì. Ma già risposto e ha detto sì, grazie.
1: Ha detto sì, sì, grazie anche a voi, auguri, auguri di buon Natale.
0: Meraviglioso. Questa cosa qua, no, è più facile, no? Cioè, la telefonata, riconosci la voce, sai, vai pronto, dici pronto Gino?
1: No, aspetta. E poi il signore ha chiesto, ma allora auguri anche a tua moglie, eccetera, e mio padre ha detto, ah, ti passo la mia dolce metà.
0: No.
1: E gli ha passato mia madre, la quale ha detto, signore, mi spiace, ma ha sbagliato numero.
0: Ma no!
1: Queste sono cose che capitano a casa mia, purtroppo.
0: Hai capito? No, WhatsApp non te ne accorgi, no, al momento, se non stai
1: WhatsApp
0: attento,
1: no.
0: E non guardi, cioè rischi veramente di mandare dichiarazioni d'amore, come ho fatto io, a persone con le quali lavori. Cioè, ti giuro, un giorno pensavo di scrivere a mia moglie e ho scritto un messaggio invece a una persona che si occupava di pubblicità con la quale lavoravo, le ho scritto ciao amore, allora ci vediamo.
1: Lei?
0: No, niente, si è messa a ridere, cioè poi le ho scritto un messaggio di scusa, ho detto guarda, perdonami, non me ne sono reso conto, e fa, ah, no, ma pensavo che...
1: A me è capitato, perché qui in radio ci sono due persone che si chiamano Damiano che conoscete anche voi, e un altro Damiano.
0: Quindi te li sei scambiata uno con l'altro.
1: Li ho scambiati, e siccome il nostro Damiano aveva subito un tamponamento in macchina, gli ho detto Damiano, ho saputo che c'è stato un incidente, tutto bene, e l'altra persona mi ha risposto, ma quali incidenti? Gli ho detto no, non sei tu la persona giusta.
0: È il vostro messaggio sbagliato?
3: Radio Bella e Monella.

0: Stanno arrivando delle belle storie, Elisa. Sì. Stanno arrivando delle belle storie. Abbiamo fatto bene a stravolgere la trasmissione oggi perché ci stiamo facendo delle sonore risate.
1: Partiamo da lei o lui.
2: Sì, dovevo scrivere a Villanova e ho scritto a Casanova.
1: Vabbè, ha sbagliato personaggio, ha sbagliato cognome e
0: poi,
1: basta.
0: Poi dipende da cosa scrivi, secondo me, perché cioè scrivere un messaggio, diciamo, che leggero.
1: Per esempio, la persona che ha sbagliato ha mandato il messaggio qui alla radio l'altro giorno.
0: Sì, non era una
1: cosa. Vengo a prendere in aeroporto alle 9. Chiaramente è un errore. Magari cerchi di avvisare anche la persona che ha sbagliato. Perché.
0: Sì, metti che avesse scritto un messaggio tipo: amore, ieri notte è stata una nottata fantastica. La posizione del fenicottero non l'avevo mai fatta. Ma adesso la vorrò fare tutte le volte.
1: Ma chi manda messaggi così?
0: Adesso sì, dai che c'è gente che manda dei messaggi così, scusa.
1: Alla persona
0: non hai mai ricevuto un messaggio un po' piccante?
1: No. Sentiamo
0: mandate
1: questa storia.
0: Un messaggio
1: storia.
0: Piccante ad Elisa, per favore, fate qualcosa.
2: Buongiorno Luca. Una ventina di anni fa, anche 30, mi chiama uno per telefono, c'era ancora il telefono fisso, quindi non potevo vedere il numero.
1: Sì.
2: E all'epoca facevo l'università. Ehi Alberto, come va? Tutto bene? Sono il tuo compagno dell'università. All'epoca avevo appena iniziato, non li riconoscevo tutti. Io, ah sì, ciao, come va? Tutto bene? Sì. E allora abbiamo iniziato a parlare praticamente di tutto, di calcio, di donne. E all'epoca dovevo partire dopo qualche giorno per militare. Mi fa: allora quando è che parti per militare? Ah sì, guarda, parto fra una settimana, così. E continuiamo a parlare. Alla fine mi fa: ma ascolta, ma quando dai l'esame di anatomia? Come anatomia, scusa? Io non faccio mica medicina, scusa. Ma non sei Alberto Rossi?
0: No,
2: veramente sono Alberto Bianchi. Praticamente ho parlato per circa 10 minuti con uno che aveva sbagliato il numero. Ciao Alberto.
0: Meravigliosa questa storia.
1: Poteva nascere un'amicizia.
0: Ma magari è nata.
1: Per cogliere l'occasione.
0: Sì, sì, sì, poteva essere l'idea per conoscere questo.
1: D'altronde si sono trovati bene, hanno parlato per 10 minuti del più del meno.
0: Erano tifosi della stessa squadra.

0: secondo te questo è un messaggio sbagliato? Secondo me sì.
1: No, no, no. Ieri ci scrivono Rewind Udine Inferno femminile ieri sera, perché ieri Vasco era Udine.
0: Ah, perché quando fa Rewind i reggiseni volano e restano le tette fuori. E loro lì a guardare. Maialoni!
1: Allora, assurda la storia di Alberto. Si può capitare, sì. Capitava soprattutto con dei telefoni fissi.
0: Ma può succedere alle volte che ti chiami qualcuno, cominci a parlarci e pensi che magari sia qualcuno che conoscevi.
1: Sì.
0: Cioè, a me è successo di parlare con una persona e essere convinto che fosse un'altra.
1: Capitava più una volta rispetto ad ora, sì, che hai tutti i numeri, eccetera.
0: Sì, è più facile perché adesso ovviamente vedi il nome e di conseguenza capisci che è. Però se c'è scritto Luigi, Luigi, Luigi, Luigi senza il cognome,
1: è un attimo sbagliato.
0: È un attimo. Te fregano immediatamente.
1: Vabbè, c'è lui che vuole.
0: Ah, sì, senza.
2: Dippo, mandami per favore il numero di telefono di Elisa. E ci penso io a mandargli un messaggio di quelli piccantissimi. Okay. Visto che non l'ha mai ricevuto, anche se non ci credo.
1: No, no,
2: però
1: no,
2: se
1: vero.
2: Me lo mandi. Grazie, Dippo. Penso io dopo.
1: È vero, ma sto nella mia innocenza.
0: E con questo chiudiamo questa fra poco.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: No!
6: Sì!
5: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
15: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
17: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
16: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
17: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
16: Che bontà!
17: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
20: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: apre i ponti, giovanotti su Radio Belle Monella. Allora, qui stiamo parlando di messaggi sbagliati.
1: Già, già, perché siamo partiti da un messaggio, da una cosa di cui parlavamo stamattina fra le 6 e le 7, ovvero i gruppi WhatsApp, e siamo arrivati al punto che molta gente sbaglia a mandare i messaggi, cioè manda dei messaggi alle persone sbagliate, manda dei contenuti alle persone sbagliate.
0: O da sbaglia a telefonare.
1: O sbaglia a telefonare, ma da quando ci sono le foto e i video che circolano su WhatsApp, diciamo che gli errori sono frequenti. Siamo partiti dalle foto maialine mandate nel chat del coro della chiesa per arrivare ad altre cose.
0: Sentiamo lei.
2: Ciao Belle Monelle, sono Chiara da Montecchio. Io ho una storia bella col messaggio sbagliato, perché una volta, a causa di un messaggio, un invio a un utente sbagliato, ho realizzato un'amicizia. Praticamente dovevo mandare un messaggio a una Patrizia e poi l'ho mandato a un'altra Patrizia, con la quale c'erano degli attriti, insomma non ci parlavamo da un bel po', ed è stato l'aggancio, perché scusa ho sbagliato Patrizia, e dai, cosa ne dici, andiamo per qualcosa, facciamo due chiacchiere, ci mettiamo la pietra sopra, insomma è andata bene, più che sbagliato, era proprio giusto quel messaggio là, quell'errore. Ciao a tutti.
0: Vedi che
1: io
0: bello.
1: Devo stare attento con le martine.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Giro d'Irlanda, successo del 1992, ci porta a giocare. Siamo pronti con i biglietti? Assolutamente sì.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il concerto di Antonello Venditti che si terrà mercoledì 15 luglio in occasione di Suoni di Mare a Bibione. Quindi vi portiamo al mare questa volta con tutti i suoi più grandi successi, con tutte le sue hit intramontabili e tutte da cantare. Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti? Io adesso vi farò una domanda e voi al 393-7366-170 dovete rispondere. Il primo che risponde correttamente si aggiudica questi due biglietti per il concerto di Antonello Venditti mercoledì 15 luglio, quindi avete tutto il tempo per organizzarvi. Suoni di Mare a Bibione. Siamo pronti? La domanda è la seguente: in quale videoclip di Antonello Venditti compare una giovanissima e all'epoca sconosciuta Angelina Jolie? Vediamo chi è il più veloce. Dico 3, dico 2, dico 1, vai che si gioca.
1: 393 73 66 170 e il numero

0: non succederà più su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Abbiamo giocato per aggiudicare i biglietti per il concerto di Antonello Venditti. Il più veloce è stato Massimo, che ha già inviato tutti quanti i dati. Bravissimo, adesso ti rispondo, ti do tutte quante le indicazioni. Ricordo che giocheremo anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quindi rimanete sempre sintonizzati su Radio Belle Monella, perché ci sono un sacco di spettacoli interessanti a cui assistere. Adesso Elisa e Carl Brave con Vivere tutte le vite.
1: Radio Belle Monella, tutta da cantare.

0: giù. Eccoci qua, siamo arrivati ormai alla fine della nostra mattinata insieme. Fra pochissimo però arriverà la signorina Paola, sempre attiva. Tra l'altro oggi, ragazzi, c'ha un look, c'ha un abito bello, lungo, nero, con una collana tutta particolare. Mamma mia, poi ci facciamo raccontare un sacco di cose, un sacco di argomenti ancora per voi. Quindi piccolo break, piccola pausa e poi torniamo di nuovo insieme. A fra poco!
1: Radio Bella e Monella.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata. Sono state rintracciate e messe in salvo le due persone che si trovavano a bordo di una barca di 15 metri andata a fuoco ieri al largo della spiaggia di Caballarina nel comune veneziano di Cavallino Treporti. Intorno alle 16.30 per l'emergenza sono accorsi i vigili del fuoco di Jesolo.
6: A Casale sul Sile la giunta comunale ha approvato l'accordo di gestione triennale per l'istituzione del nuovo polo per l'infanzia denominato il Filo Magico. Il provvedimento unisce le attività dell'asilo nido comunale Il Castello in concessione alla cooperativa sociale GD Educa e la scuola dell'infanzia statale Anderson facente capo all'istituto comprensivo locale.
7: Lo sport.
5: Il Venezia ha acquisito a titolo definitivo dal Verona il difensore Armel Bejakoc, che ha firmato fino al 30 giugno 2030 con opzione per la stagione successiva. Costo dell'operazione circa 10 milioni di euro, un record per la società veneziana. Difensore centrale, nato a Parigi, di nazionalità tedesca, esordito nel 2019 con il Bochum.
6: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
1: Radio Bella e Monella.
8: Tanto come va, la voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
1: Radio Bella e Monella.

Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi. Proprio su tutta, anche sui prodotti già in offerta, negli ipermarket contact aderenti e online. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio.
2: Bella e Monella, tutti.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: L'ho detto ai nostri ascoltatori,
2: sì,
1: che hai una collana tutta bella particolare, che hai questo abito bello nero, che sei tutta sciccosa,
2: sì,
1: oggi.
2: È per spezzare un po' la monotonia del nero, che sfina, però un po' banale, no? Come colore, quindi ho messo una collana in plastica.
1: Sembra i caucciù, quelli che, con cui facevi
2: un
1: gli caucciù, Scooby-Doo.
2: Esatto, un po' picassiana, così sembrano gli attacchi delle lampadine, hai capito? Va bene, detto questo, buongiorno disagiati e disagiate, o meglio disagiate e disagiati, perché salutiamo le nostre amiche
1: per prime.
2: Esatto, che non ci abbandonano mai. Oggi parliamo di diritto di famiglia, di coppie, parliamo di un argomento che in Italia fa più paura di un pranzo con i suoceri, i patti prematrimoniali. Sì. I famosi accordi che all'estero firmano con molta tranquillità, specie in America,
1: sì,
2: no?
1: È vero.
2: Mentre qui da noi basta nominarli e qualcuno subito storce il naso. Ne hanno parlato nelle settimane scorse sul lago di Como, esattamente a Varenna, dove hanno fatto un convegno degli avvocati sul tema gli accordi nella crisi familiare, e quindi noi siamo sempre sul pezzo.
1: Allora, il tema centrale di questi avvocati divorzisti è stato quello della validità dei patti prematrimoniali, cioè i patti con cui subito prima del matrimonio si stabiliscono alcune cose, si accordano sulle conseguenze di un loro eventuale futuro divorzio. È possibile farlo negli Stati Uniti, è possibile farlo anche in Inghilterra, è frequente in tantissimi stati. In Italia però rimangono vietati gli accordi prematrimoniali,
2: e si possono fare anche se non hai un patrimonio, hai capito?
1: Sì, certo.
2: Fuori di testa, anche se sei un benestante nella normalità. Insomma, vorrebbero introdurlo anche in Italia, quindi vi chiediamo di risponderci con un WhatsApp vocale, meglio così vi prendiamo un po' per il culo. Pensate che un accordo scritto possa evitare litigi futuri? Insomma, sì o no agli accordi prematrimoniali anche in Italia,
1: come vedete nei film, come vedete che fanno in America? In Italia possono starci, o voi fareste, avreste fatto un accordo prematrimoniale oppure assolutamente no? Ditecelo al 393 7366 170.

0: Cesare Cremonini, parliamo di accordi prematrimoniali che in Italia rimangono vietati mentre ci sono all'estero. E vi stiamo chiedendo cosa ne pensate, cioè se vorreste che questa pratica arrivasse anche in Italia oppure no.
1: Ne hanno parlato gli avvocati matrimonialisti in un convegno sul lago di Como, quindi noi siamo sul pezzo e sentiamo un po' il sentore degli italiani, della gente comune di strada su questa cosa che magari riguarda soprattutto i super ricchi. Però non è detto, anche chi insomma ha, si è creato il suo patrimonio, magari può essere più accorto e usare questi strumenti legislativi.
0: Certo.
1: Sentiamo la testimonianza di Valeriano da Padova, cosa ci racconta.
2: Personalmente sono d'accordo per un accordo prematrimoniale, veramente risolverebbe tantissimi problemi. Ho visto amici veramente devastati dalle controversie legali dovuta al divorzio, alla separazione e divorzio. Personalmente sono stato fortunato perché la mia ex moglie è sempre stata una gran signora, è sempre stata una donna di parola, e quando abbiamo divorziato dopo 17 anni di matrimonio ognuno di noi ha portato a casa il suo senza nessun tipo di problemi, nei tempi e nei modi dovuti, giusto il tempo di dare l'occasione di spostarsi di abitazione e tutto quello che avevamo fatto insieme l'abbiamo diviso a metà.
0: Quindi lui è stato fortunato, diciamo, però ho visto degli amici che hanno avuto queste esperienze, che probabilmente avessero fatto e firmato un accordo prematrimoniale.
1: Si sarebbero risparmiati i soldi dagli avvocati, dice il nostro Valeriano. A proposito, avevo la comunione dei beni, che è ancora peggio, perché là no, cioè devi andare da un avvocato, da un notaio, cioè nero su bianco, non è che sono cose che puoi fare così sulla fiducia. La simpatia, ma è un caro ragazzo, ma è una brava ragazza, e poi te la mette in quel posto. Valeriano, è andato bene? Vi stiamo chiedendo sugli accordi prematrimoniali, che ne pensate? Voi li fareste? Perché in Italia restano ancora vietati, anche se gli avvocati li chiedono a gran voce.
0: 393 7366 170 per dire la vostra.

0: prima festa del papà.
1: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: ceramici nucleari.
1: Ma quanto sono bravi sti pinguini.
0: Ho visto che ballavi, che ti
1: ma
0: muovevi
1: non lo
0: tutta,
1: so, non ne
0: so.
1: Sbagliano una, cazzo, bravi. Allora, accordi prematrimoniali, se vi sentireste offesi se magari il vostro partner o la vostra partner vi proponesse un patto prematrimoniale?
0: Ti sentiresti offesa tu?
1: Sì, un po' mi guasta il romanticismo, io sono molto romantica. Vabbè, i soldi sono importanti, però andare subito là, però mi rendo conto che l'amore ha bisogno anche di fatti concreti, di realtà, quindi
0: non meglio cose campate in aria.
1: Sì, Elena D'Auriago di Mira dice: se il mio compagno me lo chiedesse ci rimarrei malissimo, vedi, è una roba di noi donne. Mi sembrerebbe di partire già con l'idea di divorziare. Il matrimonio è una scelta di fiducia senza paracadute. Oila.
0: Sono d'accordo, ma io tipo non mi sentirei offesa. Cioè, no. Patti chiari, amicizia lunga, no?
1: Lo dice. So, ma...
0: E quindi anch'io sono romantica, se sono in una relazione do il 300%. Però su queste cose qui non si scherza, soprattutto poi se ci sono dei figli, ci sono notevoli problemi.
1: Infatti, se ci sono dei figli lo accetto di più, se non ci sono non lo so, bisognerebbe esserci, magari sposare un Mark Zuckerberg.
0: Grazie.
1: Perché te lo dico, il patron di Facebook, giusto, non dico cagate, ha sposato la signora Priscilla, ha chiesto, hanno fatto anche loro un accordo prematrimoniale e questo accordo, oltre i milioni di dollari in caso che si lascino, prevede anche la sfera intima, cioè nell'accordo c'è scritto che devono avere almeno un rapporto sessuale a settimana.
0: L'aveva fatto, se ti ricordi, anche Jennifer Lopez
1: con
0: Ben Affleck.
1: Beh, con Ben Affleck che sul lavandino tutti i giorni, che cazzo mi interessa.
0: Ma no, l'avevano messo nell'accordo.
1: Nell'accordo, vabbè, cioè, infatti lui l'ha mollata per una più giovane.
0: L'ha mollata, ma adesso non so se sta ancora con l'ex moglie, c'è tutto un disastro
1: tutto
0: lì
1: un
0: da
1: disastro,
0: quelle parti.
1: Va bene.
0: Comunque nell'accordo prematrimoniale hanno messo anche queste cose, ecco, quello io non lo metterei.
1: Ma è tipico degli americani, Los Angeles, sono un po' fuori di melona.

0: Fratelli d'Italia parliamo di accordi prematrimoniali che ci sono in America, cioè prima di sposarci si pensa alle conseguenze di un eventuale divorzio.
1: E l'abbiamo fatto per te, no? Adesso che ma non ti sposi, ma fai un accordino con lui, dai, mettiamo un po' di pepe a questo rapporto. Gli accordi i patti prematrimoniali stile americano, no, in Italia non hanno valore legale e sono nulli, puoi fare qualcos'altro con altri strumenti. Vi stiamo chiedendo se vi sentireste offesi se il vostro lui o la vostra lei vi chiedesse di firmare un patto prematrimoniale prima di mandare Ciccio Bello. Ad esempio, mi piace Elisa quello che dice Giovanni da Vicenza, che dice: ciao sorelle, io ho un'azienda agricola storica in provincia di Vicenza, per me non è un'offesa, è un dovere verso la mia famiglia e dipendenti. La mia compagna l'ha capito e anni fa abbiamo firmato la separazione dei beni davanti al notaio.
0: Ok.
1: E quindi
0: per preservare quella che è la sua
1: esatto
0: realtà.
1: Insomma, e soprattutto questa azienda che sarà a Florida, quindi insomma è tutta sua, eventualmente dei figli. Bravo Giovanni.
0: Accordi prematrimoniali, cosa ne pensate voi? 393 736 170.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: La vita è... Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare, ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Antonello Cerri sempre presente con un super mix, Annalisa con canzone estiva, Jovanotti con Resistente, J-Ax con Italian Starter Pack.
1: Beh, non ne sbaglia uno il nostro, no, certo. Ciccio Bello, ci piace questa combinazione molto estiva.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: E stiamo parlando di sta roba qua, hanno fatto un convegno sul lago di Como, gli avvocati matrimonialisti hanno detto: ma perché non introduciamo anche in Italia i patti prematrimoniali, no, che esistono in altri paesi d'Europa, diffusissimi tra i ricconi negli Stati Uniti, solo da noi restano vietati. Quindi stiamo facendo la nostra minuscola indagine per sentire il popolo cosa ne pensa. Il popolo,
3: siete proprio un mistero voi donne. Guarda, avrei detto io, Paola, avrei detto che eri favorevolissima, e invece avrei detto il contrario della Monica, e invece il contrario
1: Elisa.
3: Ma a capirle,
1: Daniele,
3: siete così
0: Occio,
1: che vengo là e ti spalmo un patto prematrimoniale che neanche te ne accorgi. Salutiamo Amaerne. Armando dice: io penso che il rapporto di coppia si debba basare sulla reciproca fiducia e comprensione, ma soprattutto sull'amore. Ve lo dice uno che sono ormai 62 anni di vita matrimoniale.
0: Che bello!
1: A prescindere da accordi prematrimoniali. Ma questo nostro ascoltatore Armando, 62 anni di matrimonio, fammi vedere. Armandino, diversamente giovani, fammi vedere.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: fantasia.
1: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: con questo capolavoro.
1: La mettiamo in loop, cioè azzeriamo tutta la programmazione.
0: E mettiamo solo
1: mettiamo solo questa. La volete? In non loop so. Solo questa, è troppo bella. Allora,
0: 24 ore, non so se sono d'accordo.
1: Sì, forse ci rompe i Maroon 5. Stiamo parlando di patti prematrimoniali, si vuole introdurli anche in Italia. Ci è arrivato un messaggio
0: da Torino.
1: Da Torino, dice Marco, le origini sono venete, in streaming vi seguo sempre. Grazie Marco, che ci scrive: io sono d'accordo al contratto prematrimoniale, sono molto innamorato della mia compagna, ma abbiamo troppa differenza patrimoniale. Mi sono fatto il mazzo per tanti anni e sacrifici, il pensiero che potrei perdere tutto se per caso dovesse andare male, al momento mi blocca dal fare il passo successivo. Quindi
0: è il momento per cui nemmeno si sposa.
1: Esatto. Ma puoi fare la separazione dei beni.
0: Esatto.
1: No, non è così. Davanti al notaio.
0: Sì, non so se sia esattamente la stessa cosa.
1: Grazie Marco.
0: Bisognerebbe capire da un avvocato, da un notaio, da qualcuno di esperto.
1: A Corizzola Daniele ci racconta come una volta la separazione dei beni, che è l'unico strumento che abbiamo, non era ben vista. Senti cosa è successo a lui.
2: Pensa che il prete, quando ci siamo sposati, il prete di mia moglie, non voleva neanche fare la separazione dei beni, perché diceva che era il preambolo della separazione. Quindi io ho fatto il matrimonio non sapendo se me l'aveva fatta. Dopo qualche giorno sono andato all'ufficio anagrafe e ho chiesto se il prete aveva dato e me l'aveva dato. Pensa te. Un prete di Treviso.
1: Una volta era così, non era automatico, lo dovevi chiedere, comunque era non era ben visto, no? Perché di solito era lui che portava tanti soldi rispetto alla donna, nella tradizione così delle nostre società rurali contadine, no?
0: Che magari non lavorava chiaramente, no? La donna, e quindi gestiva la paga, è vero, però in maniera diversa. Allora, accordo prematrimoniale, favorevoli, non favorevoli, che ne pensate? Se il vostro lui lo chiedesse o la vostra lei, vi sentireste offesi? Raccontatelo alle

0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
1: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
0: al 393-7366-170.
2: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20.

0: con Pare su Radio Belle Monella negli ultimi minuti, ma abbiamo ancora dei messaggi.
1: Sì, allora dai, facciamo in velocità da TN. Abbiamo Callisto che ci spiega in concreto la differenza tra separazione e comunione dei beni, no?
2: I beni tuoi, della tua famiglia che erediti, o quelli che hai preso, avevi prima il matrimonio, sono sempre tuoi. Ciao,
1: esatto, la ricchezza che maturi, che produci dopo aver fatto il matrimonio, ecco, su quella fai la separazione, giusto Callisto? Abbiamo dovuto velocizzare.
0: Quindi lui dice probabilmente basta questo, non l'accordo per
1: matrimoniale. Esatto, basta questo. Sentiamo dalla provincia di Treviso Luciana.
3: Non solo i soldi, anche se ci sono capitali, cose, case, tutto quello che va, ragazze, tutto quello che segue, insomma.
1: Sì.
3: Meglio dividere prima, così dopo non ti trovi incasinato dopo. Meglio sempre prima che dopo. Cosa dite, ragazzi?
1: Hai ragione, meglio, insomma, se ci sono capitali di una certa quantità economica, meglio mettere le cose in chiaro subito. E concludiamo con la ciliegina sulla torta, un messaggio positivo in questo mondo di ladri, come diceva Antonello Venditti, di cui stiamo regalando anche i biglietti. In questo mondo di ladri a vincere è il sentimento, come dice Valentina da Cordenons. Vale,
4: ciao sorelle d'Italia.
1: Ciao,
4: un saluto da Valentina da Cordenons.
1: Gioia.
4: E abbasso le convenzioni, viva l'amore per tutta la vita.
1: Oh, viva bello. L'amore, viva, Vale, l'amore. Viva, viva l'amore, però ciò che è tuo è anche mio. E bacio pairata che la separazione
0: dei beni.
1: Sì, però
0: adesso
1: beni.
0: Dovevamo chiudere noi, bene col sentimento, col romanticismo.
1: Ci vuole lo zucchero e il salato, hai capito?
0: Sì,
1: e si fa
0: l'acido.
1: La torta perfetta, bacio pairata. Grazie, raga!
0: Ciao.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: mezzogiorno.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. Avrebbe operato su commissione, in cambio di alcune migliaia di euro, il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente a Cicciano, Napoli, e poi Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha affermato il giornalista. Il terremoto in Venezuela, un 12enne estratto vivo dalle macerie alla Guaira, a 5 giorni dal sisma, aumenta il rischio di epidemie. I mondiali di calcio, oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svizzera. Il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al quinto set. Oggi sei azzurri in campo. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Bella e Monella, tutti.

0: programma Fabri Fibra Antidroga, la loro nuova canzone per aprire la pausa pranzo Paciarotte e Scrocchiarella del martedì. Buongiorno Damiano.
1: Buongiorno, buon martedì anche a voi e buona pausa pranzo Paciarotte e Scrocchiarella.
0: Sigla!
2: Dalle 12 alle 15 su Bella Imonella la pausa pranzo è Paciarotte e Scrocchiarella.
3: Scrocchiarella.
0: E siamo ancora qua. Già, buongiorno ragazzuoli.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon martedì 30 di giugno, ultimo giorno del primo mese che dell'estate, anche se poi l'estate ufficialmente inizia il 21, però è il primo mese dell'estate.
0: Sì, giugno. È già finito giugno, noi siamo già verso luglio, abbiamo un sacco di cose da fare in queste tre ore. Per prima cosa ci sarà la canzone che fa, poi giocheremo al gioco della parola misteriosa. Oggi regaliamo due biglietti per
1: l'acquestata di Noale, quindi torniamo a giocare con il parco acquatico, come sempre gioco della parola misteriosa. Oggi potremmo anche finire sui social, potremmo giocare dalle parti, quindi sei... pronti su Instagram.
0: Ecco perché ti sei fatto bello. Comunque hai anche visto? Oggi siamo in pandambri, questo è marrone, no?
1: Ma insomma,
0: marrone scuro.
1: O nero,
0: è nero. Vabbè, comunque bianco, marrone scuro, ci siamo anche oggi. Il numero per interagire con noi è sempre il 393 7366170.
1: Cioè Jake La Furia, questa la conoscete bene, come fa?

0: dillo solo al buio. Beh, in realtà dovete dirlo al 393-7366-170.
1: Cantate senza paura per la canzone che fa il 393-7366-170, il numero utile per interagire con noi, in questo caso per cantare
0: la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Vannacci, maledetto me, su Radio Bella Monella. È arrivato il momento di ascoltare questa voce dolcissima che ha mandato un messaggio vocale al 393-7366-170.
1: È una bella canzone, fatalità, di uno dei tuoi artisti preferiti.
0: Fatalità.
1: Coincidence.
0: Salutiamo Agata che ha mandato questo audio.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Trago le panna champagne, trago le sotto la luna, la notte un altro dia.

0: e champagne, tutto quello che ci vuole nella pausa pranzo, pacciarotte e scrocchierella. Pausa pranzo che oggi vi fa giocare sui social, su Instagram, perché ci sono due biglietti per Acquestate di Noale.
1: Visto che vi è piaciuto tanto giocare con noi nella nostra pagina Instagram, lo rifacciamo appunto per regalarvi due ingressi per l'Acquestate di Noale. Cioè, questo è il periodo perfetto per andare in piscina, invitare i vostri amici, andare con la mamma, col papà, col fidanzato, la fidanzata, grazie a Radio Bella e Monella, appunto.
0: Validi tutti i giorni fino al 30 d'agosto 2026. Okay. Mi raccomando, ovviamente seguiteci sulla pagina di Instagram Radio Bella e Monella e giocate appena vedrete la stories sul box domande.
1: Esattamente, quindi non vale chi risponderà qui al numero di Bella e Monella come facciamo di solito. Dovete entrare nelle storie della pagina Instagram di Radio Bella e Monella, ovviamente lasciarci un follow, altrimenti non ve li diamo. No, scherzo. Dovete essere i più veloci, va bene? Ora arrivano Giovanotti e Alfa con Buon Vento.
2: Radio Bella e Monella.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso
9: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni che ha visto protagonisti Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo. Poi c'era anche Coez,
2: c'era
1: Essere
2: Coez,
1: Liberi.
2: Con Essere Liberi e Giorgia all'inizio con E c'è ancora mare. Grazie come sempre alla pillola degli anni.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: È arrivato il momento di giocare al gioco della parola misteriosa. Oggi special edition, anzi social edition.
2: Social edition perché giochiamo su Instagram, quindi subito tutti quanti nel nostro box domande scrivete la parola misteriosa di oggi, il più veloce si porta a casa due biglietti per l'acquestate di Noale.
1: Le trovate anche scritte, ma noi ve le ripetiamo. Le parole sono parte, soggetto, tempo, tono e conduttore.
2: Lo ripetiamo, vengono prese in considerazione le risposte che ci date su Instagram, mm-hmm. Quindi inutile oggi scrivere sul nostro numero della radio. Veloci, il più veloce va all'acquestate.
0: 393 73 66 170.

0: Erano i Negramaro al 2020, Contatto su Bella e Monella. Stiamo giocando al gioco della parola misteriosa.
1: Stiamo giocando sui social, quest'oggi su Instagram. Seguite la pagina di radio Bella e Monella con 3L e venite a giocare con noi per provare a vincere due biglietti, due ingressi voucher per l'acquestate di Noale, validi fino al 30 agosto 2026.
0: Le parole erano parte, soggetto, tempo, tono, conduttore e siamo andati un po' a scovare le vostre risposte. Ci sono tanti ragazzuoli che ci hanno provato, per esempio Elisa ci ha provato con programma, Martina con cambio.
1: C'è Erika che dice contro, Manuel televisivo, entrambe tutte risposte sbagliate.
0: Batti 5 abbigliamento ci prova con basso, poi c'è Chiara con discorso, Angela voce. No ragazzi, non è neanche voce.
1: Tante ragazze comunque
0: sì, vero?
1: Giocano con noi. Emma dice fuori, risposta sbagliata, ci provano con teatro, Elisa a giocare, niente. Principale Mattia, no, ragazzi quanti siete?
0: Tanti. Prufruschi ci prova con filo, no, ci riprova anche Noemi con frase, ragazzi riprovateci.
1: Parte, soggetto, tempo, tono e conduttore.

0: Ranek, stai telefonando dal 2015 su Bella e Monella. State giocando in tantissimi al gioco della parola misteriosa all'interno della nostra pagina social di Radio Bella e Monella, che vi ricordiamo sempre di seguire. Le parole sono
1: parte, soggetto, tempo, tono e conduttore. Siete ancora tantissimi. Vi salutiamo e prendiamo anche la palla al balzo per ringraziarvi per giocare con noi e per vincere questi due biglietti alla quest'estate di Noale.
0: Allora, c'è Chiara che ci prova con due parole collegate. Categoria grammaticale.
1: Vabbè, ok, ma la intende come un'unica parola.
0: Sì,
1: però.
0: Esattamente. Anche Irene ha detto grammaticale, però non è quella.
1: Saranno amiche, dici?
0: Probabilmente.
1: Poi c'è Marza, giusto?
0: Marta.
1: Ah, Marta, sembra una Z.
0: Ho scritto velocemente.
1: Brano. Mattia dice chiave o morto? Entrambe
0: no.
1: Parole sbagliate. Poi
0: continuiamo con Luca che ci prova con musica, Sara con programma, Aurora dice dialogo, mentre Daniele tema. No, ragazzi, non è neanche quello.
1: Manuel potrebbe essere radio la parola di oggi. No, anche Nicole grammatica, sarà sempre amica delle
0: sì,
1: ragazze.
0: Sì, saranno tutte e tre a provarci. C'è anche Bordi che dice verbale. Ragazzi, no, non è questa la parola di oggi.
1: Veloci, c'è poco tempo, ci sono due ingressi voucher validi fino al 30 di agosto all'acqua estate di Noale.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: tutto, ma chi ha vinto il gioco della parola misteriosa oggi sui social? Chi si è portato a casa questi due biglietti ingressi voucher per l'acqua estate di Noale?
1: Allora, intanto dobbiamo fare i complimenti a tre persone.
0: Vai.
1: Una è la vincitrice, salutiamo Fabri Pastina, salutiamo Silvia.
0: Auguri.
1: Ma soprattutto salutiamo e facciamo i complimenti a Martina Conti, che la parola di oggi era contro.
0: Contro, cattivo, eh.
1: Cattivo. Che stupida. Ma quanto sono scema, è caldo. Era cattivo.
0: Vabbè, vabbè. Comunque, brava.
1: Colpo di scena.
0: Colpo di scena. Brava Martina, ovviamente da parte del cattivo, un cattivo soggetto,
1: sì.
0: Il tempo cattivo,
1: sì.
0: Magari avere anche un tono cattivo. Ti porti a casa i biglietti. Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
2: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.

0: Più bella è Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 13 un minuto.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, 5 persone sono state arrestate dalla squadra mobile e dalla Guardia di Finanza di Vicenza per un incendio avvenuto il 26 marzo dell'anno scorso al bar tabaccheria della città berica per riscuotere l'assicurazione. Gli indagati sono accusati di incendio aggravato continuato, violazione di sigilli e fraudolento danneggiamento di beni assicurati. Il mercato agroalimentare di Padova ha riconfermato in blocco tutto il consiglio di amministrazione che governerà anche per i prossimi 3 anni, questo anche alla luce di un utile di esercizio e di altri segnali tutti positivi per la gestione dell'ultimo triennio. Il vice sindaco di Padova Antonio Bressa.
4: Il comune ma anche la Camera di Commercio e gli altri proprietari hanno deciso di riconfermare in toto questo consiglio di amministrazione nella direzione di continuare questo percorso virtuoso di collaborazione, perché noi dobbiamo puntare molto sulla logistica, anche la logistica nell'ambito agroalimentare, dobbiamo farlo con competitività guardando al futuro.
0: La cultura.
5: La mostra del cinema di Venezia omaggia Tinto Brass. Col cuore in gola, thriller pop girato dal regista veneziano nel 1967, interpretato da Jean-Louis Trintignant e Eva Aulin, sarà proiettato in sala d'Arsena a Lido nella serata di preapertura del Festival Lagunare, in programma dal 2 al 12 settembre. La pellicola sarà presentata in prima mondiale in versione restaurata digitale 4K.
3: Bene, ci fermiamo qui per questo aggiornamento delle 13, il prossimo tra un'ora, quando parleremo di spettacoli e appuntamenti. Grazie per la vostra attenzione. Buon pomeriggio.

0: Mare. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: hippie, yayo, però anche no, però anche sì.
1: Però anche sì, brava Marti, che si è portata a casa questi due biglietti ingressi voucher per l'acqua estate di Noale. Chissà chi porterà, che dici, porta un'amica.
0: Ma secondo io andrei con un'amica, tu?
1: Io, beh, dipende, potrei portare anche la nonna.
0: Anche la nonna, beh sì, la nonna Maria.
1: Forse non, sarebbe il massimo del relax.
0: Ecco. Salutiamo insomma tutte le nonne all'ascolto, anche perché io non ce l'ho più i nonni, però una cosa che mi è rimasta impressa era la scrittura in corsivo della mia nonna.
1: Era incomprensibile, peggio sì. Quella dei dottori.
0: Con gli errori grammaticali, con la lista della spesa, mi fa molta tenerezza pensarlo adesso.
1: Beh, allora, io una cosa che ancora ho, la nonna scrive ancora tuttora la lista della spesa, lei di solito fa così, scrive la prima lettera, quindi che ne so, se è carta scrive C e poi onde.
0: E poi però
1: onde.
0: Lei sa che quella parola...
1: Però lei sa che quella è carta.
0: Perché vi stiamo dicendo questo io e Dami? Perché parleremo della scrittura a mano nell'era digitale, perché nell'epoca di computer, tablet e smartphone, in realtà la scrittura sta vivendo una profonda trasformazione, sei d'accordo?
1: Pensate che in Italia i casi di disgrafia sono aumentati del 163%.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: I Bundabash, tutta un'altra storia. Si parla di calligrafia, di scrivere anche in corsivo o semplicemente anche in stampatello, ma farlo, perché al giorno d'oggi con tutta la tecnologia che c'è, i telefoni, i computer, si fa sempre meno e i casi di disgrafia sono aumentati.
1: Aumentano parecchio. Ci ha scritto questo ascoltatore che si chiama Matteo.
0: Ciao
1: Ele, ciao Dami. Io sono un meccanico di 44 anni e mi sto battendo con mio figlio perché scriva a mano. Ci ha mandato una foto di una lista di problemi di una macchina che
0: carino.
1: Ha questa signora e dice: io vi giuro che mi farei scrivere una lettera d'amore con questa calligrafia, soprattutto ora che non lo si fa più in generale. Baci.
0: Ciao. Posso dire,
1: ma scrive benissimo.
0: Sì,
1: magari con la stilografica. Io sognavo di avere una stilografica.
0: Questa è una penna da soldi comunque.
1: Questa è una penna
0: perché
1: da soldi,
0: perché guarda il segno
1: bellissimo,
0: cioè guarda il segno com'è fino, cioè è perfetto,
1: bellissimo.
0: È impossibile che sia una di quelle penne usa e getta di tutti i giorni.
1: No, non è quella marca lì. Sicuramente è una stilografica con l'inchiostro da inserire all'interno.
0: Bella, molto bello.
1: Infatti oggi è questo l'argomento, no? Perché parliamo anche delle scuole, perché il declino del corsivo c'è sempre di più, quindi non si usa mai, si usa lo stampatello minuscolo, me lo ricordo.
0: E tanti studenti hanno questa difficoltà anche nella scrittura manuale, ma
1: sì,
0: al giorno d'oggi è tra virgolette legale, cioè io posso andare a scuola con l'iPad e scrivere tutto sull'iPad.
1: Beh, penso proprio di sì. Ragazzi all'ascolto che andate a scuola, come scrivete? Vi fanno fare i temi sempre sul foglio di carta?
0: Quello penso di sì, dai.
1: Però secondo me utilizzano molto di più i tablet e i computer rispetto a quando lo facevamo noi, eh.

0: buongiorno ragazzi.
1: Ciao. Ciao.
0: Non c'è più la scuola di una volta. Una volta dico quando andava anche mia mamma.
1: Sì.
0: Parlo la bellezza di, diciamo, di 80 anni, ecco, tanto per capire, che scrivevano bene le lettere e tutto. Adesso nessuno sa più scrivere.
1: È pochi, vero,
0: lo
1: vero,
0: dico
1: pochi.
0: Io perché lavorando nella scuola,
1: ecco,
0: vedo le cose. Nessuno
2: quindi
0: sa più scrivere. Una volta facevano anche a scuola proprio le lettere, tutto bene, parlo gli anni 60-70 anni, ma adesso di bello non è rimasto più niente.
1: Si era molto più fiscali poi, io ricordo le insegnanti quando si arrabbiavano ai nostri tempi, figurati e loro.
2: Certo.
1: Se facevi tipo la G maiuscola sbagliata, facevi
2: sì,
1: la M che sembrava una N, si incazzavano.
2: Hai pensato ai documenti ufficiali? Perché io quando sono andata a casa di mio zio, mio nonno, sai che poi trovi le cose vecchie,
1: certo,
2: c'erano i documenti ufficiali che erano scritti a mano ma con una precisione spaventosa.
1: Sì.
2: Poi le lettere
1: maiuscole.
2: Immagina
1: i notai anche, no?
2: Sì, tutto era scritto a mano e doveva essere perfetto.
1: Arriva Luca Carboni, Bologna è una regola.

0: Dami, ma tu lo sapevi che fino agli anni 60 la calligrafia era una materia scolastica?
1: Vedi, non si scherzava, non no. come al giorno d'oggi che è tutto uguale, ti dimentichi un segnetto e vabbè. Era materia di istituto e potevi essere sanzionato.
0: Ti ricordi due settimane fa che ci siamo messi a provare a ricordarci le lettere maiuscole?
1: Sì, io ero molto più bravo di te.
0: È corsivo.
1: Mi ricordo.
0: Qual era che non mi ricordavo?
1: La G.
0: La G?
1: La G maiuscola.
0: Era difficile quella.
1: Era difficile.
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre...
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
17: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
18: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
19: È quando suona la sveglia che esordisci con
20: Buongiorno Unca!
19: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
20: Non potete perdervelo!
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
24: Antonello Cerri suona Italia.

0: La pillola di Italiamo, grazie ad Antonello Cerri. Abbiamo ascoltato come ultima canzone Guè Pequeño con Mollami.
1: C'erano tanti belli artisti, anche Tony F con Boss. E nell'intermezzo che c'era?
0: C'era Luque, Non abbiamo età. Ma sai che sono diventata una fan di Luque?
1: Sì.
0: Sì.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Il declino del corsivo nelle scuole, l'utilizzo della tecnologia che ha reso ovviamente la scrittura più veloce, più produttiva forse a livello tecnologico, ma meno fatta bene a livello effettivo con le
0: esatto.
1: mani, no?
0: Esatto, abbiamo detto che fino agli anni 60 era addirittura una materia scolastica, in realtà oggi è quasi di tutto, del tutto scomparsa. Parliamo però dei benefici del corsivo per quanto riguarda memoria e creatività.
1: Pare che offra dei vantaggi che la digitazione non riesce a garantire. Prendere appunti su carta favorisce la memoria e l'apprendimento. Questo è uno studio fatto dall'Accademia Militare di West Point.
0: Io sono una che memorizza scrivendo. Se io non scrivo proprio con la penna, faccio fatica a ricordarmi le cose. Poi molti sono come me.
2: Radio Bella e Monella.

0: L'Izer assoluto con semplicemente si parla di scrittura e in realtà la soluzione non è scegliere tra digitale e scrittura a mano, ma valorizzare entrambi.
1: Si ritorna a parlare e ovviamente a scrivere in corsivo a scuola, perché il corsivo è tipo questo,
0: no,
1: ti ricordi che c'era questo trend? Non è questo il corsivo, però c'è una notizia interessante, perché nel 2024 lo stato della California ha reintrodotto l'obbligo dell'insegnamento del corsivo nelle scuole elementari.
0: Comunque pensavo che probabilmente se chiedi a un piccolissimo, quindi a un giovane fanciullino,

0: Checco del corsivo potrebbe risponderti che è questionario.
1: Amio, esatto. Nel 2022 in Friuli Venezia Giulia circa 150 studenti hanno partecipato a un corso promosso dalla scuola italiana Amanuensi Scriptorium Foro Iuliense, con l'obiettivo appunto di recuperare manualità e sensibilità. Quindi piccolini, scrivete, disegnate, colorate, genitori, seguiteli a braccio.
2: Torniamo a scrivere anche per tornare alla creatività, no?
1: Sì, e soprattutto alla memoria.

0: Che poi in realtà è diventato quasi un modus operandi, nel senso, se tu pensi a un ragazzo che deve scrivere anche due parole, mm-hmm. o semplicemente magari vuole scrivere qualcosa, anche un pensiero durante la notte,
1: sì.
0: non è che prende carta e penna,
1: no.
0: o almeno qualcuno lo farà, però la maggior parte delle persone prende cosa prende?
1: Telefono.
0: Le note del telefono e scrive lì.
1: Sì, io mi sono resa conto di quanto sia importante anche scriversi le cose adesso che ho rotto il telefono, cioè
0: certo.
1: il mio telefono non funziona più, all'interno ho veramente tutta la mia vita, dalle password a delle altre cose importanti, le foto eccetera eccetera, ho l'agenda scritta adesso, ho l'agenda nello zaino che non ho utilizzato, però adesso penso che ricopierò tutto quanto onde evitare queste situazioni un po' spiacevoli.
0: Come vecchi tempi, forse gli unici che ancora usano le agende sono i ristoratori, no?
1: Sì.
0: Per tenere le prenotazioni.
1: Beh, adesso ci sono anche i gestionali
0: sì.
1: che ti prenotano tutto quanto, però c'è chi ancora alla vecchia maniera assegna le prenotazioni. Mi vengono in mente anche le parrucchiere, vero? Anche loro. Radio Bella e Bonella.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa. La
1: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: qualcosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora, 14 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: Sta per tornare il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, giunto quest'anno alla 24esima edizione. Ce lo presenta il presidente dell'associazione Palio delle Contrade di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini.
7: Giovedì inizieremo con il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, sarà appunto giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 in piazza Marconi. Ci saranno più di 200 giovani che si sfideranno con le loro 12 contrade per portare a casa la statuetta del palio. 8 saranno le competizioni, appunto, che verranno eseguite in piazza Marconi, 2 saranno fatte il giovedì, dove ci sarà il tiro da fune, ormai gioco diciamo storico dalla prima edizione del palio, per poi concludere sabato con la spinta delle botti e il tesser di Penelope, che questo è ripreso dai giudici nostri di Ponzano Veneto, che ogni anno vengono a darci una mano in piazza Valdobbiadene a seguire appunto tutta la parte di punteggi, di penalità, di regole con noi, e questo ci fa molto piacere. E quindi anche approfitto per ringraziarli, ringrazio anche tutta la squadra nostra che ci sta dando una mano e che sarà presente in piazza per lo svolgimento, e anche i capi contrada e vice, che ogni riunione sono sempre pronti a darmi una mano.
6: Appuntamento quindi a partire da giovedì 2 luglio fino a sabato 4 luglio con il Palio delle Contrade di Valdobbiadene, ovviamente in provincia di Treviso. Io ringrazio il presidente proprio dell'associazione Palio delle Contrade di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini, grazie.
7: Grazie a voi.
8: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
8: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: nuova di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola ad aprire il post lunch time della pausa pranzo, Paciarotta e Scolchiarella.
1: Ciao amici, ciao Paciarotti, terza ora insieme, abbiamo cantato, abbiamo giocato, abbiamo regalato due biglietti ingressi voucher per la quest'estate di Noale, abbiamo parlato di scrittura, molto importante perché è una cosa che si sta perdendo, quindi mi raccomando, quando vi lasciano i compiti per le vacanze, non fate sempre quelle facce seccate, anzi, fateli perché poi da grandi vi torna tutto utile.
0: Ci siamo passati tutti.
1: Palle
0: che era fare i compiti per le vacanze.
1: Se solo si potesse tornare indietro e ripensa, mamma mia,
0: sì?
1: di corsa, mi getto all'indietro.
0: Per quale motivo?
1: Ma perché mi godrei tutto di più.
0: Vero?
1: Mi godrei tutto di
0: più. Ci facevamo problemi quando non avevamo la minima idea di come si dovesse stare al mondo. Il problema era un voto a scuola, era un compagno che magari ti faceva i dispetti,
1: l'allenatore che non ti faceva partire titolare nella partita.
0: Davvero?
1: Di pallone.
0: Beh, quello da fastidio.
1: Sì, da fastidio, però diciamo che ci sono tanti altri problemi nella vita e forse sono le cose principali.
0: Altre cose che possiamo fare nella vita, e tra poco parleremo proprio di questo, è lo shopping senza spendere un euro. Parliamo dei dopamine sites.
1: E perché il cervello li trova anche gratificanti.
0: Esatto. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lavanoni, Santa Allegria, il remix di Jack Sunny. Allora, prima di parlare di Dopamine Sites, dobbiamo parlare della canzone che fa, perché è il format ufficiale di Radio Bella Monella, tutta da cantare.
1: Come sempre, mandate un audio al 393-736-6170 dove fischiettate, canchiate, insomma, quello che volete, basta che sia capibile. È una canzone italiana, ovviamente presente nel nostro palinsesto.
0: Esatto, quindi ascoltate bene il jingle, ragazzuoli, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-736-6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: La collaborazione di Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini su Radio Belle Monella. Noi abbiamo delle buone abitudini però.
1: Abbiamo delle bellissime canzoni da ascoltare per la canzone che fa, in questo caso è una. Andiamo a sentire chi è stato scelto quest'oggi.
2: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone...

0: Sono i dopamine sites, sono questa nuova tendenza che è nata in Corea del Sud.
1: Cosa fanno? Trasformano lo shopping in un'esperienza completamente virtuale. Infatti su queste piattaforme gli utenti possono scegliere prodotti, cibo, vestiti, aggiungerli al carrello, ma quando completano l'acquisto è tutto simulato, quindi devono attendere una finta consegna. Queste cose non gli verranno ovviamente consegnate, loro non devono pagare, ma questo crea un problema e una dopamina al nostro cervello.
0: Ma tu ti rendi conto a cosa si è arrivati, eh? E poi la gente si lamenta e poi dice...
1: Sì, ma c'è gente che dietro ci guadagna con queste cose qua e fanno bene. Quindi tra poco ne parleremo, voi state qui su Radio Bella e Monella, e se volete commentare il 393-7366-170.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile.

0: colazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
4: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie Matteo Monti per la pillola degli anni. Abbiamo ascoltato Mina, è l'uomo per me.
2: Poi c'era Elodie con Andromeda e all'inizio Fabio Rovazzi.
1: Faccio quello che voglio. Grazie Matteo Monti. Thank you, thank you. Allora, noi parliamo di dopamine sites. Finalmente capiamo perché il cervello trova gratificante mettere delle robe sul carrello senza acquistarle, senza riceverle a casa.
2: Allora, il momento più gratificante dello shopping, dicono, non è l'arrivo del prodotto, ma in realtà è l'attesa.
1: Sì.
2: Quindi quando sei lì che sfogli il catalogo, scegli l'articolo, lo inserisci nel carrello ed è lì che proprio si crea la dopamina.
1: Esatto, proprio il desiderio di vedere, di volere una cosa. I circuiti cerebrali della ricompensa è come se mangiassero degli zuccheri, cioè scalpitano dalla felicità. Lo psicologo Giuseppe Lavenia ha spiegato che il cervello si attiva già nella previsione del piacere, cioè ancora prima di ottenere ciò che desidera.
2: Allora, è una cosa che va molto anche sui giovani, ha molto successo, è il bisogno di gratificazione e poi al giorno d'oggi con tutta la tecnologia che c'è ovviamente è aumentato a dismisura.
1: Esatto, non so se li avete mai sentiti, ma è molto interessante. Spesso e volentieri metto anch'io le robe nel carrello e poi non le compro.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Comengoni, Canto d'amore su Radio Bella Bonella. Vi abbiamo dato la possibilità di aggiudicarvi due biglietti per non due biglietti, una maglietta targata Bella Bonella. Stavo già pensando al prossimo gioco. Detto questo, con il cruciverba vi questo: cosa succede? Due definizioni. Mammifero, il simbolo dell'Australia, era la prima, e invece opposto di espirare era la seconda definizione. Sentiamo cosa ci avete risposto voi al 393 7366 170.
1: Diga. Koala, no. E ispirare.
0: Non stavamo cercando il koala, mi dispiace.
2: Ciao, Bella, ciao. Canguro, mm-hmm. E respirare.
0: Non stavamo neanche cercando la parola respirare, perché noi abbiamo detto l'opposto di espirare. Sai, quando ti dicono ok, adesso sull'aria, e ovviamente c'è un termine tecnico, e poi butta fuori, ovvero espirare, molto semplicemente. Detto questo, in tanti poi naturalmente avete risposto nella maniera corretta, ad esempio
3: aspirare.
0: Qua si sente malino, dica
4: sicuro, la sicura seconda, espirare. Michela, ciao.
0: Hai detto la nostra definizione, però insomma ci siete arrivati, perché stavamo cercando il mammifero simbolo dell'Australia, ovvero il canguro. Ragazzi, va così il canguro, mentre per quanto riguarda l'opposto di espirare è inspirare. Facciamo le congratulazioni ad Alessandro da Belluno, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
5: Radio Bella e Bonella.

0: Lisa con Sesso Debole su Radio Belle. Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna in due fino alle ore 18. Tra pochissimo insieme a me ci sarà anche Andrea Ferrara. A tra poco.
1: Vuoi Radio Belle e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Radio Bell.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: 16 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, coda di 4 km tra il Bivio A1, fine Complanare Piacenza, e Bivio A1, diramazione Fiorenzuola, questo per un veicolo in avaria. È tutto.

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Bella Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Sembra incredibile, ma anche di martedì siamo tornati. Io non me l'aspettavo, onestamente sono sbalordito quanto voi, ma una cosa rimane la stessa.

0: bentornati, 16.05, cominciamo queste due ore insieme che diventano tre per quanto mi riguarda fino alle 19, ma dalle 16 alle 18 ci sono Andrea e Alvise qui su Radio Bella e Monella. Piccolo annuncio di servizio, se avete strumenti musicali e non solo che facciano un bordello inaudito, sì, inviatelo in via delle Mimose 12, no, questo è Franco Veneto, no no così si fa, o suggeritecelo, ok, al 393 736 6170, potreste far parte della nostra sigla.
1: Esatto, potrebbe anche essere bello che nel mentre va la sigla e voi la cantate a squarciagola, iniziate a suonare il clacson, se siete in macchina, così, a caso.
0: È un po' illegale, però...
1: No, ma tu stai partecipando a una un'orchestra.
0: È vero.
1: All'orchestra di Bella Monella.
0: Se vi ferma la polizia, i carabinieri, la locale, insomma, qualunque
1: cosa. Mi facciamo ti scrocchiare.
0: Non si fa. No.
1: Scusi.
0: Dite semplicemente di star facendo parte di questa orchestra straordinaria che è la sigla di Andrea e Alvise.
1: E state sicuri che il vigile vi farà andare. Non si sa dove, ma da qualche parte.
0: Vediamo. Mentre aspettiamo le belle notizie, ci ascoltiamo Giorgia dal 95 con Come saprei.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: De Blanco con Brividi su Radio Belle Monella, e sono i brividi che ti fanno venire le nostre belle notizie.
1: Che bello, abbiamo anche la sigla per le belle notizie. Eccole qua, eccola qua.
2: Non è vero.
1: La sigla per le belle notizie. È veramente, veramente bella questa sigla, forse è un po' troppo forte.
0: Fa abbastanza schifo.
1: Andrebbe modificata un po'.
0: Beh, sarebbe proprio da eliminarla.
1: Le belle notizie in arrivo.
0: Eh sì, amici, preparatevi perché Germania e Olanda sono state eliminate dal mondiale.
1: Vabbè, ma non è una bella notizia per gli amici.
0: Adesso non è una.
1: E gli amici olandesi.
0: Ma noi ce ne battiamo bellamente i Paesi Bassi, perdonami.
1: In effetti, non è.
0: Dai.
1: Abbiamo anche la base per loro due. Eccoci qua. Signori, i campioni del mondo
0: 2014,
1: che da quel momento in poi hanno fatto un'eliminazione ai gironi, un'altra eliminazione ai gironi e un'eliminazione ai gironi più uno dei sedicesimi.
0: Perché
1: grazie Germania.
0: Noi
1: grazie.
0: Per tre anni di fila non siamo andati ai mondiali, ma almeno abbiamo fatto figure barbine come loro.
1: Salutiamo anche Mertesacker, come cazzo si chiama? Vabbè, comunque lui che ha detto l'Italia deve stare in silenzio dopo che non si è qualificata. Però anche i sedicesimi.

0: La voce è quella di Bresh da Dio, come canta in effetti, molto bene. Ma attenzione, perché abbiamo parlato prima di una bella notizia, non per loro, ma per noi sì, quella della Germania e Olanda eliminati. Passiamo a una seconda gran bella notizia.
1: Anche perché qualcuno potrebbe dire, ah, state tranquilli che verrete eliminati anche voi. No, non abbiamo voluto partecipare quest'anno ai mondiali, quindi non verremo eliminati.
0: Noi non supportiamo questi mondiali,
1: Là. Ma parliamo di un italiano che sta giocando a Wimbledon.
0: Ah sì?
1: Certo, che l'abbiamo visto un attimo in difficoltà, ma è riuscito a vincere. Sinner ovviamente non ha vinto
0: ancora, non è finito,
1: ha vinto il primo match. C'è stato un piccolo brivido perché a un certo punto ha messo male un piede, il ginocchio ha fatto un movimento innaturale, è stato giù un pochettino, si è un attimo ripreso, però come dicevano i giornalisti, quelli bravi, grazie ai suoi studi, mettiamole in maniera così, di sciatore, è riuscito a recuperare la situazione col ginocchio, quindi l'ha tenuto ben saldo senza rompersi nulla, perché è stato un movimento molto innaturale.
0: Yannick, però io non so se sia legale giocare a tennis con gli scarponi da sci.
1: E non aveva neanche gli sci, non aveva niente.
0: Allora che cosa deve aver studiato sul ginocchio per dormire?
1: No, comunque poi ti rimangono in mente alcuni movimenti e quant'altro.
0: Beh, per fortuna non ha fatto nuoto, altrimenti ci troveremo il
1: altrimenti sarebbe a farfalla sull'erba di Wimbledon.
2: Radio Bella e Monello.

0: Lazza con Male da vendere su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Tra poco però ritorniamo e parliamo di estate, ma soprattutto cosa preferiamo mangiare. Piccola pausa e si torna insieme.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni su Bella e Monente. Bella e Monente.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Le Vibrazioni con Insolita,
2: Chiello e Sciablo, Quanto ti vorrei,
1: e i Finlay con Diventerai una star.
2: Grazie ancora alla nostra star Matteo Monti.
0: Bella e Monente.
1: Pensavo parlassi di me, del mio cantato straordinario sui Finlay, che salutiamo tra l'altro ormai colleghi, quindi
2: tu
1: insomma
2: sei una star in decadenza. Detto questo, amici, uno dei migliori modi per superare il caldo torrido di questi ultimi giorni
1: è spostarsi in Alaska, signori.
2: Credo che anche lì non se la passino molto molto bene.
1: Allora dove, in Siberia?
2: Fate quello che volete, ma sicuramente quello che vi dicono tutti quanti i telegiornali è quello di bere molto e non uscire nelle ore più calde.
1: Ah, quindi devono dire le cose molto più basiche. Certo.
2: Sì, tendenzialmente è però, il caso.
1: Perdonami, anche spostarsi in Canada o in Siberia non era male.
2: Ho capito, però è lo spostamento che ti crea del caldo, che non è mai bello.
1: È vero.
2: Ecco, un'altra cosa che è da fare, oltre a bere molto, è sicuramente tenersi freschi, magari con un gelatino o una granitina.
1: Da non mettere però sulla pelle.
2: Ah, ok.
1: Va bene. Non è che devi spalmarti di gelato. Non ha
2: di
1: senso.
2: Questi tempi la gente fa quello che vuole con gelati e con le granite.
1: Fa anche di tutto. Però parliamo di questo: gelati, granite.
2: Esatto.
1: Pistacchioni, gelati, granite.
2: Esattamente. In estate preferite un bel gelato o una bella granita? E ovviamente vi vogliamo chiedere anche il gusto.
1: 393 7366 170. Radio Bella e Monet.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Siamo domani sempre dalle 16, sempre qui su Radio Bella e Monella. Un saluto ad Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Roby Borillo qui su Bella e Monella per l'appuntamento giornaliero dei belli di gruppo, che vi ricordo poi va in onda anche nel weekend, il sabato e la domenica, nella versione qua più ciccione, quella extended, dove mettiamo insieme tutte le puntate della settimana. Pochi secondo me se lo ricorderanno questo pezzo, una canzone del 1978, già il fatto di esserci stati nel 78 è una bella cosa. E lui è Miguel Bosé, che appunto poi è stato famoso anche per tante altre cose, ma questa canzone secondo me non in molti se la ricordano, ma ve la voglio riproporre io. E la canzone è Super Superman, insomma, vediamo, alzi la mano chi se la ricorda. bei ricordi. E poi invece dal 1982 un inossidabile Franco Battiato, lo riascoltiamo con la sua Centro di Gravità Permanente, che è qui nei belli di gruppo. Buon ascolto.

fresca fresca a chiudere queste nostre tre ore insieme e anche quest'ora in solitaria. Tra pochissimo arrivano loro, Greta e Rocky. Però prima, ragazzi, io vi lascio con lui, ok? Vi lascio con Robby Borillo, detto anche Bobby Boricco, e i suoi belli di gruppo. E noi ci risentiamo.

0: di gravità permanente insieme a Franco Battiato e insieme a Michel Bosé, canzone magari un po' dimenticata dalla storia ma l'abbiamo ripescata noi, che si chiamava Superman dal 1978. Robby Borillo vi dà appuntamento a domani e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Greg David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Radio Bella e Monella.
10: Messo un po'.
9: Radio Bella e Monella.
11: Giovane re, perché dovrai cambiare adesso?
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
12: Le 19.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buonasera da Jerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Emergenza AFA: 5 morti in Italia in 48 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio: continuano i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington comincia Costa d'Avorio Nigeria, dalle 23 a New York Francia Svezia, dalle 3 all'Azteca Messi Ecuador. Tennis: a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Buonasera, benvenuti, sono Greta, momentaneamente orfana di Rocky. Ha detto che arriva alle 7:30, io lo so, sto ragazzo c'ha una doppia vita, un giorno scoprirò che cosa...

informarvi però, è martedì. È martedì però il 30 di giugno, da domani sarà luglio, dicono anche da domani tocca già ferro, incrocia, fai gli spergiuri, da domani dovrebbero abbassarsi leggermente le temperature. Io c'ho sempre paura che sia una fregatura, quindi tocco ferro, nel dubbio. Comunque, buonasera. Buonasera, benvenuti, anche questa giornata ce la portiamo in saccoccia, ma soprattutto la serata sarà in grado di portarci delle gioie. Per qual motivo? Beh, banalmente, che può sembrare una cosa semplice, ma è un dono ogni giorno ritrovarsi insieme, ascoltando bella musica, chiacchierando di gossip, perché come sempre ci sarà modo di chiacchierare, ma anche giocando insieme, perché sì, io questa sera ho le mani bucate, voglio regalare qualcosa. E allora, intanto mi fai sapere come stai, qual è il mood col quale ci addentriamo in questo martedì sera. 393-7366-170, e poi fossi in te mi terrei preparata, perché voi vi abituati troppo bene a giocare sempre agli stessi orari. Oggi o famo strano, quando meno te lo aspetti io ti chiederò di giocare, quindi fossi in te terrei a portata di mano il telefono, magari con il numero salvato.

0: gemelli diversi, desiderio. Mamma mia, mi sembra di tornare indietro di 20 anni quando mi facevo regalare l'album Fuego. L'ho consumato quello, assolutamente. Dunque, vi ho chiesto com'è andata la giornata, perché sì, mi piace sempre tirare un pochino le somme, capire come siamo messi e di quali tipo di energie vi posso riempire, qualora fosse possibile. Devo dire, giornata... difficile, ma diciamo che sono le temperature, ti rendono anche un pochino malmostoso, nervosetto di tuo, a meno che tu non sia lei. Senti che gioia che hai in corpo, prego.
1: Ciao Greta. Ciao. Modalità super allegra, perché sto facendo centri estivi con una serie di bambini, mi sto divertendo come una pazza scatenata, perché io sono bimba dentro, inside. Quindi, attraverso la radio, felicità per tutti! Chi se ne frega se è un periodo di menta, felicità per tutti! Ma la vera domanda è...
0: Lo so.
1: Dov'è Rocky?
0: Io che ti devo dire... Io non ce la faccio, io sono il centralino non ufficiale. Dovrei farmi pagare da Rocky per raccogliere tutte le richieste. Se avete qualcosa da comunicare a Rocky, che arriverà dopo le 7, le 19.30, potete già mandare il vostro messaggio. Volete candidarvi come badante di Rocky? 393-736-170. Comunque mi è piaciuto il periodo di menta. Noi abbiamo sempre detto melma da queste parti, ma anche menta ti dà quel tocco esotico, cioè è ancora più ironico. Bella, mi è piaciuta, credo proprio te la dovrò rubare.

0: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: Sigfrido Ranucci, cioè non è qui fisicamente in studio con me a giocare, ci mancherebbe, siamo noi che giochiamo con i biglietti del suo spettacolo. Certo, perché qui su Bella Monella non è che ci occupiamo solo di musica, ci occupiamo anche di cultura, di costume. Insomma, Sigfrido Ranucci ha giusto qualche anno di esperienze, giusto qualche cosa da raccontare a 360 gradi. È davvero un personaggio che non ha bisogno di presentazioni e che porta in scena un altro spettacolo. Questo nello specifico è la data di martedì 7 luglio al Castello di Udine, che se non ci sei mai stato hai anche l'occasione di goderti un bello spettacolo e una bella cornice. Vuoi andare ad assistere a questo spettacolo? Io lo so che lo vuoi, e allora io proprio per questo ti renderò il compito più facile del previsto, dandoti il biglietto. Certo, ci sarà un fortunato che si porta a casa due biglietti, così avete anche compagnia per il viaggio qualora siate lontani. Si porta a casa questi due biglietti la prima persona che mi manda un messaggio scrivendo Ranucci al 393 736 170. Vorrei

0: pubblicità e poi Fan Club di Rocky. Preparatevi perché mi sembra di averlo visto arrivare. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Fortunatamente c'è Ligabue che ci pensa, che arriva direttamente dal 1997 con Bambolina e Barracuda. Fortunatamente i brani che canta Greta nel fuori onda non passano in onda, perché sarebbe veramente un disastro.
1: E invece guarda,
0: probabilmente
1: lo dico,
0: ci arresterebbero.
1: No, lo dico. Erano Elio le storie tese.
0: Sì,
1: un remixata
0: con tante parolacce in mezzo.
1: No, Spalmen è così.
0: Ah, ok.
1: È l'originale,
0: hai
1: ma la passiamo
0: strani,
1: anche qua.
0: Hai dei gusti strani.
1: E arriverà il giorno in cui la chiedono la canzone.
0: Ma
1: che
0: spero di no, ragazzi, vietato, mi raccomando.
1: No, è vero. Dunque, ci sono cambiamenti in arrivo nei palinsesti televisivi.
0: Ok.
1: Allora, intanto.
0: Meno male non qui, perché sono appena arrivato.
1: No, quelli televisivi abbiamo detto. Anna Pettinelli lascia Amici.
0: Ok, che vabbè, dici.
1: Vabbè,
0: non è una
1: già
0: grandissima
1: andata
0: perdita,
1: via.
0: Cioè, mi dispiace per te, nel senso, senza offesa. Anna Pettinelli, però secondo me c'è gente un po' più competente, direi, a livello musicale.
1: E per infatti, carità, sai chi si dice andrà a sostituirla?
0: Un altro che ne sa veramente tantissimo di musica, incredibile.
1: Amadeus!
0: Dai,
1: così si dice. Beh, scusa, è disoccupato Amadeus. Guarda che non prende mica la NASPI, Amadeus.
0: Ma ci mancherebbe con tutti i soldi che gli regalano in televisione.
1: Mica la NASPI. Mentre per quanto riguarda Ballando con le Stelle, si vocifera addirittura di una Geppi Cucciari.
0: Ok, che potrebbe prendere il posto di qualcuno, oppure
1: di Selvaggia Lucarelli. Però il problema è, allora, se voi fate una giuria troppo forte,
0: ok,
1: la gente si connette per guardare la giuria e non i concorrenti in gara. Cioè, è un rischio.
0: Sì. Però sono d'accordo sul fatto che comunque serve gente forte, ma anche molto competente, perché comunque sono programmi molto belli.
1: Hai capito? Con tutto il bene del mondo,
0: gente.
1: Geppi Cucciari di ballo, io non so.
0: Cioè, non so quante cose sa.
1: Magari
0: sappia,
1: balla la mazurka tutti i giorni ed è un fenomeno.
0: Ma meglio non guardarla mentre balla, perché sicuramente non è così. Ma no, ma lasciala lì seduta in quella poltrona, lasciala fare il giudice.
1: Però potrebbero sempre pensare a Barbara D'Urso.
0: È vero, lei è molto forte, lei sa veramente tante cose.
1: Thank you.

0: La voce inconfondibile, quella di Cesare Cremonini dal 2008, e il titolo di questa canzone si chiama Dicono di me. Chi è che parla di me?
1: Ultimamente ne hanno dette, per il suo concerto ne hanno dette.
0: Davvero? Però molto forte. Io spererei tantissimo che l'anno prossimo esca fuori con un nuovissimo album. Perché lo sto attendendo tantissimo.
1: Però Rocky, per stasera ti dovrei ascoltare dell'altro, perché ci dobbiamo salutare.
0: Fortunatamente non la tua voce, è incredibile.
1: Pensa un po'.
0: Però ci salutiamo, perché per questa sera abbiamo terminato. Voi che lo sapete, voi che ci seguite ogni sera dalle 19 alle 21. Però noi torneremo anche domani sera, sempre dalle 19 alle 21. Greta verrà questa volta.
1: Ma sei tu quello che manca sempre.
0: È vero, però sono sempre in ritardo io, chissà perché. Non mi fanno lavorare.
1: Discolo.
0: Non vogliono pagarmi.
1: A
0: per
1: domani.
0: Quello. Ciao.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutta da cantare. Ora
1: le 21.

0: Lai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: nome DJ Antunello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.
1: Cosa fai? Mentre

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona. Ti ritagliamo.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare.

Vacanza Paradiso con Agitare Coca-Cola. Apriamo così la puntata di oggi, una puntata pazzerella, perché come con Paolo Zippo a Buongiorno Unca abbiamo cambiato un po' gli argomenti, lo sto per fare anch'io, perché avevo preso un argomento bello, mistico, eccetera, poi ho detto no, partiamo da un'esperienza personale. Ieri sono stata all'ultima giornata sagra del mio paese, Santissimi Pietro e Paolo, bellissimo, fuochi d'artificio, un sacco di gente. No, non è Paolo Zippo, no. Santo, perché è rimasto, perché vuole rimanere qui anche un'altra ora. Prego, resto, venga. Ieri sono stata, appunto, ho mangiato tutte le specialità tipiche e poi ho guardato i fuochi d'artificio, tutte queste cose qua, e mi sono detta: adesso è il periodo delle sagre, tutti i paesi, tutte le città hanno o la sagra o comunque una festa tradizionale. E allora oggi voglio fare questo esperimento, voglio capire un po' chi siete, da dove ci ascoltate e che feste ci sono dalle vostre parti. Cioè, ditemi, sono, non so, Elisa nel mio caso, vi ascolto da Farra di Soligo e nel mio paese c'è la sagra. No, per carità. Nel mio paese c'è la sagra dei Santissimi Pietro Paolo, che è terminata ieri. Quindi facciamo questo esercizio: raccontatemi chi siete e che festa tradizionale c'è dalle vostre parti al 393 7366 172.

0: parlando di sagre, di feste tradizionali, vi sto chiedendo al 393-7366-170 di indicarmi chi siete, da dove ci state ascoltando e quale festa tradizionale c'è dalle vostre parti. Stanno arrivando diversi messaggi, ne sentiamo uno. Buongiorno.
1: Ciao a tutti, buongiorno, io sono Manola e sono originaria di Fiumicello,
0: sì,
1: vicino a Aquileia Grado, provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, e nel mio paese si fa la festa delle pesche.
0: La festa delle pesche, eh sì, perché poi ogni paese ha la propria tradizione, ha il proprio piatto tipico, quindi oggi parliamo proprio di feste tradizionali, che sia il palio, che sia la sagra, che sia qualche specialità tipica, che sia, non so, l'incendio del castello. Sapete che ogni tanto capita anche qui a Castelfranco Veneto, fanno, simulano e fanno il gioco d'amore, tutte queste cose tradizionali. Quindi chi siete, da dove ci state ascoltando e quale festa tradizionale c'è dalle vostre parti? Ma è arrivato il momento anche di richiedere una canzone, la canzone che vi frulla per la testa, la vostra canzone preferita. Al 393-7366-170 vi chiediamo di cantare un pezzettino di una canzone italiana che volete ascoltare. Avete 5 minuti buoni per fare confezionare il vostro messaggio.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Belle Monella? Questa sera sicuramente ci sono feste, ci sono tradizioni che vanno mantenute in tutti quanti i territori. Io dicevo, ieri sono stata alla serata finale della sagra del mio paese e ho pensato che tutti i paesi, tutte le cittadine hanno una festa tradizionale, che sia il palio, che sia appunto la sagra con qualche specialità. E quindi vi sto chiedendo, chi siete? Da dove ci state ascoltando e qual è la sagra, la festa tradizionale della vostra città, del vostro paese? Luca, detto il principe, dice: dalle mie parti, Bertesina, la sagra di fine agosto, inizio settembre, c'è la ricorrenza della stratagliata, una tagliata buonissima che la tagli anche con la forchetta, da quanto è morbida. La fine del mondo, scrive. E allora, voi chi siete e soprattutto qual è la festa tradizionale del vostro paese e della vostra località? 393 7366 170. E adesso andiamo con la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Yeah. Let me see you dance, man.
3: Baila, baila morena, sotto questa luna piena. Ciao, ciao.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Dal 1983 Francesco De Gregori con la donna cannone. A proposito di feste, sagre, paesane, stiamo parlando di questo. Matteo dice: io sono da Isola della Scala e qui di provincia di Verona, da settembre a ottobre c'è sempre la Fiera del Riso, che è una delle fiere più rinomate. Stiamo parlando proprio di questo. Chi siete e soprattutto qual è la festa paesana, la sagra, il palio, quella che vi caratterizza? 393 7366 170. Torniamo fra pochissimo, tempo di un caffè. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
1: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Basce, Alessandra Amoroso con Mambo, Salentino e Lorella Cuccarini con Vola. Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri che tornerà più tardi a trovarci con un altro mix musicale.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ieri sono stata alla sagra del mio paese, la sagra dei Santissimi Pietro e Paolo, e ho riflettuto sul fatto che ogni località, ogni città ha una festa tradizionale, che sia il palio, che sia la sagra, che sia un'altra festività che celebra un piatto della tradizione. Quindi vi sto chiedendo chi siete, da dove siete e qual è la vostra festa tradizionale, quando si tiene. Sentiamo, buongiorno.
2: Ciao, sono Roberta di Trebaseleghe. E qua a Trebaseleghe c'è come festa, come fiera, la tradizionale fiera di Mussi, che si tiene nelle prime due settimane di settembre circa.
0: Okay.
2: E il 7 settembre c'è proprio la fiera del bestiame, col mercato e quant'altro, è anche molto antica. Mentre l'8 si festeggia la Natività della Beata Vergine Maria. Questo è per quanto riguarda Trebaseleghe.
0: Poi dice: dimenticavo che la specialità è la trippa, che i più temerari mangiano già di prima mattina al posto della brioche cappuccino, e lì bisogna avere un po' più di stomaco. Allora parliamo di feste tradizionali. Chi siete e qual è invece la festa tradizionale, la sagra che vi caratterizza? 393 7366 170.

0: 393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi sto salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: ormai con Made in Italy, e Made in Italy anche tante feste, tante tradizioni che si svolgono durante l'anno. E quindi vi sto chiedendo chi siete, da dove arrivate, da dove ci ascoltate e soprattutto qual è la festa tradizionale che c'è dalle vostre parti. Sentiamo.
1: Buongiorno carissimi.
0: Ciao.
1: Io sono Ricky da Lugo di Vicenza. Nel nostro paese si festeggia San Giovanni Battista. Poco fa abbiamo festeggiato la Sagra di Pasana con il piatto tipico bucatini alla lughese.
0: E come sono fatti questi bucatini alla lughese? Raccontaci qualcosa di più.
2: Buongiorno Radio Belle Monella. La festa tradizionale del mio paese è dall'8 agosto. Partiamo con il Carpino Folk Festival, un festival dedicato alla musica popolare tradizionale della Puglia.
0: Ma che bello!
2: Poi partiamo con le feste patronali e le sagre. 12 agosto, sagra dell'olio extravergine di olive delle fave di Carpino. E poi partiamo con la festa patronale, protettore nostro del paese San Rocco, Giovanni da Gargano, Foggia.
0: Un sacco di feste anche nel Gargano. Allora ragazzi, parliamo di tradizioni del territorio, qual è la vostra? 393 7366 170.

0: 9. Qui ci sono parecchie feste, la più iconica sarà sabato sera col banchetto medievale, la rievocazione storica in costume con spettacoli meravigliosi, combattimenti a cavallo, giochi di fuoco, giullari e tutto molto bello. Voi poi avete l'antica fiera, no, di Santa Lucia di Piave, se non sbaglio nel mese di dicembre, prima delle fiere di Santa Lucia, anche quello evento molto molto importante. Ma a proposito di tradizioni, è quasi una tradizione per Rosolina Mare questo
1: messaggio promozionale.
0: È arrivato il momento di segnare una data sul calendario: giovedì 9 luglio a partire dalle ore 21 c'è Roseland e ci siamo anche noi di Radio Belle Monella con la notte tutta da cantare in Piazzale Europa, un sacco di ospiti: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind e Sonico e poi il nostro DJ, il DJ set di Andrea De Luca, che vi intratterrà sicuramente. A presentare tutta la serata ci sarà Monica Morgan e poi noi intervisteremo tutti gli artisti che saliranno sul nostro track, e a fare le interviste per Rosolina Mare ci sarà proprio il nostro Alvise. Tutto questo giovedì 9 luglio a partire dalle ore 21, ingresso gratuito a Rosolina Mare in Piazzale Europa, non mancate.
2: Radio Bella e Monella.

0: prima Insta stiamo parlando di feste tradizionali, sagre, pali, ce ne sono tantissimo, il palio delle botti anche dalle mie parti, dalle zone di Valdobbiadene. Sentiamo lei, così chiudiamo la trasmissione quest'ora insieme.
1: Ciao, io sono Loretta Sandona di Piave.
0: Sì.
1: Abbiamo una fiera che è enorme, enorme, si chiama la Fiera del Rosario. Fanno 3 giorni, sabato, domenica e lunedì, di questa fiera grande, perché proprio prende la maggior parte di Sandonà, diciamo, no? Ma è veramente grande, si chiama la Fiera del Rosario. Poi sai, vabbè, giostrine, giostre per grandi, per piccoli.
0: E divertimenti.
1: Quando ero bambina. Sì. Non vedevamo l'ora, bellissima sta fiera.
0: È perché uno poi è un po' patriottico, quindi aspetta la fiera, aspetta la sagra, aspetta perché rivede della gente che magari vede soltanto in determinate occasioni. Quindi viva anche tutti i volontari che fanno parte di queste feste, di queste fiere e che si danno da fare per il territorio. Chiudiamo così quest'ora, ce n'è un'altra, attenzione che giocheremo con il vero e falso e poi un sacco di altre cose.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Bella Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Sembra incredibile, ma anche di martedì siamo tornati. Io non me l'aspettavo, onestamente sono sbalordito quanto voi, ma una cosa rimane la stessa. C'è

0: bentornati, 16.05, cominciamo queste due ore insieme che diventano tre per quanto mi riguarda fino alle 19, ma dalle 16 alle 18 ci sono Andrea e Alvise qui su Radio Bella e Monella. Piccolo annuncio di servizio, se avete strumenti musicali e non solo che facciano un bordello inaudito, sì, inviatelo in via delle Mimose 12, no, questo è Franco Veneto, no no, così si fa, o suggeritecelo, ok, al 393 736 170, potreste far parte della nostra sigla.
1: Esatto, potrebbe anche essere bello che nel mentre va la sigla e voi la cantate a squarciagola, iniziate a suonare il clacson, se siete in macchina, così, a caso.
0: È un po' illegale, però...
1: No, ma tu stai partecipando a un'orchestra.
0: È vero.
1: All'orchestra di Bella Monella.
0: Se vi ferma la polizia, i carabinieri, la locale, insomma, qualunque
1: cosa. Mi facciamo ti scrocchiare.
0: Non si fa. No.
1: Scusa.
0: Dite semplicemente di star facendo parte di questa orchestra straordinaria che è la sigla di Andrea e Alvise.
1: E state sicuri che il vigile vi farà andare. Non si sa dove, ma da qualche parte.
0: Vediamo. Mentre aspettiamo le belle notizie, ci ascoltiamo Giorgia dal 95 con Come Saprei.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: De Blanco con Brividi su Radio Bella e Monella, e sono i brividi che ti fanno venire le nostre belle notizie.
1: E bello, abbiamo anche la sigla per le belle notizie. Eccole qua, eccola qua.
0: Non è vero.
1: La sigla per le belle notizie. È veramente, veramente bella questa sigla, forse un po' troppo forte.
0: Fa abbastanza schifo.
1: Andrebbe modificata un po'.
0: Beh, sarebbe proprio da eliminarla.
1: Le belle notizie in arrivo.
0: Eh sì, amici, preparatevi perché Germania e Olanda sono state eliminate dal mondiale.
1: Vabbè, ma non è una bella notizia per gli amici tedeschi.
0: Adesso non è una.
1: E gli amici olandesi.
0: Ma noi ce ne battiamo bellamente i Paesi Bassi, perdonami.
1: In effetti, non.
0: Dai.
1: Abbiamo anche la base per loro due. Eccoci qua. Signori, i campioni del mondo
0: 2014,
1: che da quel momento in poi hanno fatto un'eliminazione ai gironi, un'altra eliminazione ai gironi e un'eliminazione ai gironi più uno dei sedicesimi.
0: Perché
1: grazie Germania.
0: Noi
1: grazie.
0: Per 3 anni di fila non siamo andati ai mondiali, ma almeno abbiamo fatto figure barbine come loro.
1: Salutiamo anche Mertesacker, come cazzo si chiama? Vabbè, comunque lui che ha detto l'Italia deve stare in silenzio dopo che non si è qualificata. Però anche i sedicesimi.

0: La voce è quella di Brescia da Dio, come canta in effetti, molto bene. Ma attenzione, perché abbiamo parlato prima di una bella notizia, non per loro, ma per noi sì, quella della Germania e Olanda eliminati. Passiamo a una seconda gran bella notizia.
1: Anche perché qualcuno potrebbe dire: ah, state tranquilli che verrete eliminati anche voi. No, non abbiamo voluto partecipare quest'anno ai mondiali, quindi non verremo eliminati.
0: Noi non supportiamo questi mondiali,
1: Ma parliamo di un italiano che sta giocando a Wimbledon.
0: Ah sì?
1: Certo, che l'abbiamo visto un attimo in difficoltà, ma è riuscito a vincere. Sinner ovviamente non ha vinto,
0: ancora non è finito,
1: ha vinto il primo match. C'è stato un piccolo brivido perché a un certo punto ha messo male un piede, il ginocchio ha fatto un movimento innaturale, è stato giù un pochettino, si è un attimo ripreso, però come dicevano i giornalisti, quelli bravi, grazie ai suoi studi, mettiamole in maniera così, di sciatore, è riuscito a recuperare la situazione col ginocchio, quindi l'ha tenuto ben saldo senza rompersi nulla, perché è stato un movimento molto innaturale.
0: Yannick, però io non so se sia legale giocare a tennis con gli scarponi da sci.
1: No,
0: io...
1: e non aveva neanche gli sci, non aveva niente.
0: Ah no?
1: No.
0: E allora
1: no.
0: Che cosa deve aver studiato sul ginocchio?
1: Per no, comunque poi ti rimangono in mente alcuni movimenti e quant'altro.
0: Beh, per fortuna non ha fatto nuoto, altrimenti ci troveremo il tuffo.
1: Altrimenti sarebbe a farfalla sull'erba di Wimbledon.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lazza con Male da vendere su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Tra poco però ritorniamo e parliamo di estate, ma soprattutto cosa preferiamo mangiare. Piccola pausa e si torna insieme.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Le Vibrazioni con Insolita,
2: Chiello e Sciablo, Quanto ti vorrei,
1: e i Finlay con Diventerai una star.
2: Grazie ancora alla nostra star Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Pensavo parlassi di me, del mio cantato straordinario sui Finlay, che salutiamo tra l'altro ormai colleghi, quindi
2: tu sei
1: insomma,
2: una star in decadenza. Detto questo, amici, uno dei migliori modi per superare il caldo torrido di questi ultimi giorni
1: è spostarsi in Alaska, signori.
2: Credo che anche lì non se la passino molto bene.
1: Allora dove, in Siberia?
2: No, fate quello che volete, ma sicuramente quello che vi dicono tutti quanti i telegiornali è quello di bere molto e non uscire nelle ore più calde.
1: Ah, quindi devono dire le cose molto più basiche. Certo.
2: Sì, tendenzialmente è il caso.
1: Perdonami, anche spostarsi in Canada, in Siberia, non era male.
2: Ho capito, però è lo spostamento che ti crea del caldo, che non è mai bello.
1: È vero.
2: Ecco, un'altra cosa che è da fare, oltre a bere molto, è sicuramente tenersi freschi, magari con un gelatino o una granitina.
1: Da non mettere però sulla pelle.
2: Ah, ok.
1: Va bene. Non è che devi spalmarti di gelato, non ha senso.
2: In questi tempi la gente fa quello che vuole con i gelati e con le granite.
1: Fa anche di tutto. Però parliamo di questo: gelati, granite.
2: Esatto.
1: Pistacchioni, gelati, granite.
2: Esattamente, così, amici. In estate preferite un bel gelato o una bella granita? E ovviamente vi vogliamo chiedere anche il gusto.
1: 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella.

0: Negramaro, nuvole e lenzuola su Radio Belle Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170, parliamo dell'estate. Cosa preferite? Un qualcosa da mordicchiare, come magari potrebbe essere un gelato, o magari una cosa che pian pianino, un po' più lentamente, diventa un bel succo come una granita?
1: Attenzione, perché è arrivato il fax direttamente da Roma.
0: Dal Ministero dei Gelati e le Granite.
1: Non mi pare ci sia il Ministero dei Gelati, ma probabilmente da chi gestisce i consumi a livello nazionale, perché abbiamo due top ten da esporvi. Ok, la prima, quella dei gelati più amati, la seconda invece quella delle granite più apprezzate.
0: Bisogna anche vedere se così riscontra il vostro favore.
1: Da quale vuoi cominciare?
0: Io partirei dai gelati.
1: Dai gelati. Allora, decima posizione per melone.
0: Buono.
1: Il melone. Ma chi lo mangia il gelato al melone? Dai.
0: Io lo mangio il gelato
1: al melone. Ma per favore, dai, su, dai. Nono posto per il fior di latte.
0: Buono, il fior di latte. Mi è capitato l'anno scorso, quando sono andato in Valle d'Aosta, di trovare questa piccola gelateria che faceva il fior di latte con il latte di malga, quindi sentivi proprio il sapore della malga.
1: Però Lisa, non possiamo dire buono a tutto, quindi
0: è tutto buono, perdonami.
1: Ok, ottavo posto il cocco.
0: È buono anche il cocco.
1: Ma che cocco è buono, vabbè. Ti dico, settimo mango.
0: Beh, mi sta sui coglioni. Mi dispiace.
1: Ci scuserà Angelina Mango, parliamo di lei.
0: No, non parliamo. Il frutto.
1: Assolutamente.
0: Il frutto.
1: Sesto posto per la fragola.
0: Che insomma,
1: finalmente.
0: Però è tanto mangiato la fragola.
1: È vero. Al quinto il limone invece.
0: No.
1: Che stringe. Stringe.
0: Amici. No, amici.
1: No, mi piace passare ore e ore sul bagno. Quarta posizione per il cioccolato fondente.
0: Ti manderò una foto su voi.
1: Certo. Alla terza la nocciola, alla seconda la stracciatella. E al primo posto, signori, per il bene di Bronte tutta, il pistacchio.
0: Ma
1: non dire pistacchio.
0: 393-7366-70. In estate preferisci gelato o granita? Radio Bella.